0: il suono di
1: Marco Perri. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: suono di Outwork. Peter Pan. Spot. Yeah. Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
2: Facebook.
0: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Outwork. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi. Peter Pan Spot.
1: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Davide Zanetti.
2: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. I love it.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: natura. Puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan.
1: Squat. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Jackpot.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Rubens.
0: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
8: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
10: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Forever Summer.
17: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
18: ¿Por qué?

0: radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Squat.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
0: Fantastico!
3: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
0: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
0: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
0: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova... del gusto è la prova.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Atomico!
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Oggi in baita l'agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Oggi, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'agenzia Nella a Piancavallo.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
6: Le 7 in punto, ora.
5: Peter Pan O'Clock.
7: In my mind.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: come correva quell'anno lì, il 2015. Justin Bieber, Sorry, state ascoltando Radio Peter Pan, avete sentito la borraccia già calda, sono arrivati i Los Borrachos.
1: Ciao, Los Borrachos, siete grandi.
0: Grazie.

0: Abbiamo svegliati oggi è il 5 luglio 2026.
1: Già.
0: 5 anche i minuti dopo le 7. Mi è venuto in mente leggendo la data sul calendario che oggi è il compleanno di mia sorella e dici sti cazzi. Auguri sorella.
2: Allora, ho appena letto sul calendario che ci hanno regalato questa bella frase che dice: la vita sarebbe un viaggio meraviglioso se solo sapessi scegliere la destinazione giusta.
0: E comunque, dovunque tu vada c'è traffico, soprattutto a quest'ora, domenica d'estate, nella quale la gente sta raggiungendo località più fresche,
2: sicuro?
0: Che sia mare, che sia montagna, sono sicuramente già tutti imbottigliati nel traffico.
2: Secondo me a quest'ora ancora non c'è tanta gente, però un po' alla volta si aggiungeranno. Come potranno fare per raggiungerci, Giovanni?
0: Come a noi non devono farlo.
2: Ma come no?
0: Non
2: lo devono fare. Lo devono fare con un numero che adesso dovrai dare.
0: No, non serve.
2: Vabbè, e allora vogliamo augurargli un buona domenica a sti poveri cristi che stanno in giro.
0: Non raggiungeteci. Noi intanto vi auguriamo buona domenica.
2: Allora, alla categoria di quelli che pensando che la vera ricchezza sia la salute mentale si scoprono poveri due volte.
0: Buongiorno.
2: Quelli che sono preoccupati dei chili più in più e non dei neuroni in meno.
0: Buongiorno anche a voi.
2: Ecco, quelli che devono gestire la loro rabbia per colpa di chi non sta gestire la propria stupidità.
0: A voi buona domenica.
2: Ed infine quelli che vorrebbero raccogliere i frutti di alberi che non hanno mai piantato.
0: Vabbè, anche quelli che conoscono il

0: meraviglia.
1: Il disco dei Prosta, una meraviglia incredibile. Free Your Mind. State ascoltando Radio Peter Pan e l'Happy Ending. Il lieto fine settimana con Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo.
2: Sono Angelo.
1: Non l'abbiamo detto prima perché stiamo dormendo.
2: Serve dirlo, serve dirlo.
1: Ma servirebbe, sai, c'è sempre gente nuova che scanala le radio e dice: ma che radio strana che è questa? Come si chiama? Radio Peter Pan? Ma parlano delle persone, sì, come si chiamano?
2: Le persone che sono dei cavalli, perché hai appena detto che dormiamo in piedi come loro, peraltro. Volevo salutare Luca che dice oggi è sentirsi obbligato di ascoltarci. Non si capisce per quale motivo questo obbligo. Secondo te per quale motivo?
1: Perché lui ha un feticcio.
2: No.
1: Il feticcio è trovare nuovi suoni da mettere come suoneria. Tipo l'ultimo che ha acquisito è questo. E siccome Angelo c'ha suoni nascosti anche dentro i calzini, è armato fino ai denti di suonini divertenti tipo questo.
2: Basta, fermati. Vi dico soltanto che Giovanni sta spipolando dall'altra parte per inserire finalmente questa sigla degli Osborrachos, ma lo spieghiamo dopo.
1: Nel frattempo ti spiego il meccanismo di questo programma, almeno la parte iniziale. Vai. Cioè, vi chiediamo chi ve l'ha fatto fare, perché siete attivi e operativi così presto.
2: Poi
1: oggi, quindi gita, lavoro, sport, relax, caldo, non caldo, sveglia biologica, fossa biologica, fate un po' come credete. Da ogni messaggio che arriva tiriamo giù una parola chiave che ci serve poi nello sviluppo del programma, una sorta di caccia al tesoro escape room.
2: Per esempio, lui scrive: oggi sveglia presto per fare una corsetta tra Cavallino Treporti e Jesolo, un 12-14 chilometri, primo allungo di chilometro in funzione della maratona di New York primo novembre. Bella. Ma Mirko Ranspine Aran.
1: Beh, qua già segnati. Maratona di New York, primo novembre. 393-736-6240, mentre Angelo segna, tu pensi.

0: Warner c'è l'happy ending parte 1. Stamattina è successo qualcosa di bizzarro.
1: Sarebbe?
0: Non lo so, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che non abbiamo capito bene. Solitamente l'urlo degli ascoltatori di Peter Pan è un po' sessista, è quel classico viva là, viva là, viva là. Lui invece ha deciso di inneggiare a qualcos'altro. Siete è domenica, pronti? È il giorno del Signore, quindi lui evidentemente sta andando in chiesa festante dicendo
2: viva Gesù Cristo!
0: Non lo so. E allora a me è venuto in mente il film Full Metal Jacket.
1: Esatto.
0: Cioè il sergente maggiore Hartman, okay. Quello mezzo pazzo,
1: sì,
0: okay,
1: sì.
0: Che il giorno di Natale a tutto il plotone fa cantare la canzone di tanti auguri a Gesù. Perché sentiamo. Oh, invece che cantare Merry Christmas, senti qua.
3: Tanti auguri a te.
0: Che gente strana.
1: No, sei strano tu.
0: Io.

0: meno blasfema rispetto, sì, a quella, infatti, che è. Cioè, infatti, è un riferimento, infatti, cinematografico. Full Metal Jacket ha vinto degli Oscar, credo.
1: Possiamo uscire un attimo, sì, da questo impasse, per cortesia? Vai, abbiamo già perso il 50% degli ascoltatori. Basta.
2: Ciao, atomici!
0: Ciao,
2: Luca da Roma, direzione prima Porto San Giorgio nelle Marche, dopodiché Fabbro in Umbria e dopodiché rientro a Roma.
0: Che trottola!
2: Buona giornata, buona domenica a tutti!
1: Che trottola proprio!
0: Alla grazie, bravo, bravo, trottola, bravo, fra le parole chiave. 393-736-6240, chi te l'ha fatto fare perché sei attivo anche sta domenica mattina?

0: porco diavolone.
1: Non c'è altro da dire su sto disco. Alan Walker, Eva Max, Fate. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, comunque.
2: Buona domenica,
1: a tutti
2: Giovanni.
1: Quelli che hanno alzato il volume a manetta e hanno diretto l'orchestra mentre andava sta canzone. Secondo me almeno uno l'ha fatto.
2: In quanti?
1: Secondo me qualcuno l'ha fatto. Tipo c'è qualcuno che fa cose intelligenti stamattina, Angelo?
2: Va bene, intelligentissime, sì. Per esempio loro che se ne stanno andando fra un sacco di giri. Lei si chiama Valentina, in viaggio da Venezia a Taranto per lavoro, per poi partire per l'estero. Peraltro lei si è riconosciuta nella canzone di tanti auguri di prima, perché vuole salutare i suoi amici e colleghi della Marina Militare.
1: Beh, a quelli della Marina Militare dedichiamo una canzone in coro. E un, due, tre, quattro. Marina, Marina,
2: Giovanni,
1: Marina.
2: Ma non ero preparato.
1: Ti voglio al più
2: basta,
1: presto
2: basta, basta. Ciao ragazzi, sveglia presto perché sto andando a fare un trekking sulle Odle, partendo allora, da Santa Magdalena, Val di Funes.
1: Leggendo Odle io ho immaginato che fosse un posto in Norvegia, in realtà no. Si tratta di una catena montuosa delle Dolomiti nel parco nazionale Puez-Odle. Guardando le immagini è quello che proprio ti aspetti dalle Dolomiti, è proprio le Dolomiti da cartolina, prati verdi e poi queste rocce che salgono altissime.
2: Posso dire che sono uguali alle tre cime di Lavaredo e a qualsiasi altra Dolomita che conosciamo? Vabbè,
1: no,
2: andiamo
1: non
2: avanti.
1: Puoi dirlo.
2: Sì, ormai l'ho detto. Buongiorno, siamo Massimo e Noemi e stiamo andando a Bibbone.
1: Ma non esiste Bibbone.
2: Per tre giorni di vacanza, manca mezz'ora per ora zero traffico. Allora, io ho guardato, esiste questo Bibbone, in realtà è Bibbona, ma ce lo facciamo andare bene, che è in Toscana. Quindi i nostri ascoltatori stanno andando in Toscana.
1: Allora, l'alternativa è o stanno andando a Bibbione al mare o a Bibbone in Toscana. Le immagini di Bibbone ci mostrano che ci sono i maialini neri.
2: E anche le zebre, però, ma quindi è un bel posto. Un bel
1: anche
2: posto.
1: Le zebre?
2: Sì, guarda,
1: sarà
2: guarda.
1: Troppo a sud che ci sono sì. Le zebre. 393 736 2240

0: Boys Noize, Getaway. Tra l'altro te potresti andare d'accordo con Boys Noize, uno che si chiama ragazzino rumore, tu sei omone rumore.
1: Ma perché devi dire sempre di vincermi in malo modo,
0: sei
1: Giovanni?
0: Sei rumoroso, apri le porte.
1: Vorrei dirti una cosa che per radio non si può dire. Cosa? Stronzo, proprio. Ma
0: adesso nega il fatto che tendenzialmente ti piace aprire la finestra e urlare lungo tutta la zona industriale che ci circonda, no, alle persone che passano.
1: Non è la mia tendenza, l'ho fatto almeno un paio di volte all'anno, lo faccio, ma dipende dalla giornata, dalla domenica. Allora, oggi per esempio non ne ho voglia.
0: No, adesso lo devi fare. Ah, okay. Adesso mettiamo la pubblicità.
1: Ok.
0: E tu, non, a quelli che ascoltano la radio già lo sanno.
1: Okay.
0: Ma a quelli che sono fuori, urla il numero della radio.
2: Ah, aspetta che apro. Ehi, c'è nessuno? Allora, se vi interessa, è 393-7366-240.
0: Torniamo fra poco, andiamo a bere un caffè.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
21: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
22: Aperto per ferie!
21: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
23: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
24: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
25: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni prenotazioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
0: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
1: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
0: Oggi in Baita l'Agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Oggi, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzia Nella a Piancavallo.
2: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: sotto che hanno sentito il numero della radio, hanno mandato dei messaggi.
1: No, neanche uno. Non mi ha sentito nessuno, Giovanni. C'era qualcuno che fumava una sigaretta e basta.
0: Porca,
1: non gliene fregava nulla.
0: Non gli interessava.
1: Allora, a proposito di gente per strada, volevamo sentire lui che voleva sfogarsi un attimo con noi, anche se questo non è propriamente lo sfogatoio, però la coda effettivamente esiste.
2: Buongiorno.
1: No, dimmi.
0: Ma che non è propriamente lo sfogatoio, non è lo sfogatoio.
1: No, ma
0: le parole hanno un'importanza.
1: Ma come cazzo la dovevo dire secondo te?
0: Non dire cazzo, fallo dire a lui.
3: Buongiorno atomici, sveglia ore 5:50 direzione Sottomarina Beach da Padova per evitare quella cazzo di coda. Buongiorno.
0: È una partenza intelligente.
1: Allora, avevamo il messaggio di Saretta che dice: buongiorno ragaz, stamattina sveglia presto in viaggio verso Bella Venezia di Castelfranco Veneto per la corsa dei giovanissimi e degli amici del Postumia. Oggi pomeriggio fare il tifo per la categoria esordienti allievi. Buona domenica dalla ciclistica Monselici, in bocca al lupo ai nostri atleti convocati ai campionati italiani giovanili di ciclismo su strada all'Aives, dove cazzo è, in provincia di Bolzano. Forza Veneto e forza Monselice sempre.
0: Che bravo che sei stato, l'hai fatto velocissimo. In realtà tutto questo messaggio mi serviva per un collegamento.
1: Quale?
0: Forse non tutti sanno che
1: cosa?
0: E qui ci vuole la base super quark che ti sfoderò.
1: Muoviti che sembra in ritardo. Dai,
0: cosa che devi dire?
1: Forse non tutti sanno che
0: cosa?
1: A Castelfranco Veneto c'è una frazione
0: che si chiama
1: Bella Venezia.
0: E dici, ci saranno i canali? No.
1: Sì. No, ci sono
0: ci
1: i canali.
0: Saranno i gondolieri? No.
1: No, non ci sono i gondolieri.
0: Ci sarà Piazza San Marco? No.
1: Sì. C'è una piazzetta che si chiama San Marco e ci sono anche i canali, quindi meglio di così.
0: C'è solo gente che dice che sbollo. Questa è per quello è Bella Venezia. 393 736

0: Aspetta, qua ci stava perfetto il suono di borraccia,
1: aspetta.
0: Special. Eccola qua. Fuori tempo musicale, rudimenta, lo lei no, era bello perché c'era la drum and bass più i Los Borrachos, che tra l'altro da oggi hanno una nuova sigla.
1: Fermo. Siete pronti? Questa dovrebbe essere quella ufficiale, Giovanni?
0: Per questa settimana, la prossima ne facciamo fare un'altra.
1: Via, vai.
2: La vita dello sborraccio è una vita tranquilla.
0: Pensate che Angelo ha dedicato notti insonni a realizzare questa sigla dei Los Borrachos.
1: No. Ieri mattina, mentre mio figlio non voleva alzarsi per darmi una mano a passare le guaine dentro i cavi della corrente, perché bisogna dormire quando si è giovani, mi sono girate le palle, ho acceso il computer, ho messo due bassi, due trombette, è venuta fuori sta figata.
0: Quale figlio vorrebbe alzarsi per aiutare il padre a mettere delle guaine? Nessuno. Fammi sentire Giovannino che è in gita con la famiglia, vai.
3: Oggi gita le cascate di acqua fragia con tutta la family.
1: Bravi.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio da Giovannino.
0: Allora, Giovannino è in macchina con un sacco di persone, hanno fatto un selfie, sono tutti belli a parte uno che assomiglia a un altro,
1: che è sdoppiato.
0: Sono due gemelli. Ma cazzo, oppure ma c'è un riflesso strano.
1: No, sono due gemelli. Ma che riflesso vuoi che ci sia, Giovanni? Sono due gemelli.
0: Soprattutto Angelo ci chiede un favore. In macchina con lui c'ha una new entry della
1: che
0: famiglia.
1: Si chiama Federica.
0: Federica, bisogna convincerla a farla diventare Peter Paniana, quindi
1: nel dubbio intanto abbiamo chiesto
0: Federica, questa base qua, vai,
1: aspetta Federica, abbiamo chiesto, è quella senza barba dietro? Dice sì. Gio, mio figlio, dice grazie, addio.
0: Ma ti ho detto che dovevi convincere Federica.
1: Allora, dovevi convincere Federica. Ma bastami sta base così epica. Allora, Federica, guarda, devi mettertela via. Noi siamo simpatici, siamo i Los Borrachos e siamo anche i belli da vedere. Quindi da questo momento in poi ci dovrai sempre ascoltare.
0: La convinco meglio. Sì. Abbiamo questa bella canzone qua.
1: Ma così. And it goes a little something like this.

0: sei veramente un grande. L'assolo di borraccia dell'os borraccio Angelo PA1. Sul disco dei Temi Impala con Jenny Dracula state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1. Ci sono le vostre storie, i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Se ne sta dedicando col sudore della fronte, con l'attenzione degli occhi e delle orecchie Angelo PA1.
1: Non è vero.
0: Non è vero, sta facendo altro. Scrive cose su fogli, apre programmi che non si capisce cosa facciano, amplifica file audio che non vengono amplificati.
1: Smettila Giovanni.
0: Però ogni tanto qualche messaggio tipo quello di Luca lo becca.
1: Sì, che dice: ciao Angelo, io vi invito tutti alla sagra di San Pietro in Volta di Pellestrina, perché questa sera effettueremo un grandioso spettacolo pirotecnico di chiusura festeggiamenti. Ciao da Luca. Ciao Luca.
0: Ma scusa,
1: cosa c'è?
0: Ma perché?
1: Cosa?
0: Noi abbiamo un foglio eventi ufficiale della radio. Che
1: vuol dire che siamo lì anche noi.
0: No, adesso ci mettono in croce perché abbiamo citato l'evento dell'ascoltatore Luca che c'ha il fuochi d'artificio.
1: E allora?
0: Quando in realtà l'unica cosa che possiamo dire sulla giornata di oggi è che trovate lo sfogatoio in diretta alla baita, all'Agenzia Nella in Piancavallo.
1: Sì, ma loro non tirano i petardi.
0: Provincia
1: però.
0: Di Pordenone. Per la domenica ad alta quota dalle 14 il DJ set con i selvaggi Marco Baxo e Fedro.
1: Però non tirano petardi. Questo era un po' da precisare.
0: Ma sai che non ci metterei la mano sul fuoco. Radio Peter Pan.

0: ascoltando Radio Peter Pan. Ciao ragazzi.
1: Ciao anche a te Angelo.
0: Ciao Angelo. Ciao a tutti. Ci sono Roberto e Filippo che hanno una particolarità, hanno WhatsApp che gli consente di avere una sorta di plugin. Cioè loro attaccano alla presa USB del loro telefono una cornetta telefonica come quelle di una volta e riescono a creare dei rumori. Fa sentire questo audio qua come se fosse una cornetta.
2: Buongiorno selvaggioni da Roberto
3: e Filippo.
0: Grande.
2: Direzione Istrana, festa solidali, mostra statica di aerei, robot, modelli di tutto il genere. Bene. Vi aspettiamo.
3: Bene. Ciao a tutti.
2: Bene. Ciao a tutti.
0: Ciao anche a voi. Tra poco torniamo, seconda ora dell'happy ending.
4: Avremo fidelizzato con Federica. Dopo questa
0: dopo sta ora qua Federica ha detto a Giovannino ma che radio ascolti, non voglio più ascoltarla sta radio qua.
5: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma va!
14: Sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock. Le 8 da quasi 2 minuti.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Breaking news.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmin Paolini e la coppia Bolelli Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul Di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Dov'è Giovanni?
1: Posso vivere in un mondo senza reggaeton? Adesso è il terzo dov'è. Dall'alto.
0: Ma non è il terzo, è il secondo, Giovanni.
1: Clicca.
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Hai capito? State ascoltando Radio Peter Pan. Hai capito anche che in console adesso c'è Angelo PA1, sì, l'esperto mondiale della regia. Che strofa che sei. Ciao, io sono Gio, lui è Angelo PA1, seconda ora dell'FN.
0: Da questo momento in poi dirigo con i piedi, va bene?
1: Siamo alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Gita, lavoro, sport, relax, gente che parte per le ferie, gente che torna dalle ferie.
0: Gente che va nei posti più impensabili e che noi non conoscevamo. Per
1: gente
0: esempio lui.
1: Gente di mare che se ne va. Lui mi ha messo l'ansia, a proposito.
3: Buongiorno ragazzuoli, questa mattina sveglia presto, direzione Tramonti a vedere la location per i 40 anni. Cioè, dovrei restare a dormire, non svegliarmi presto.
0: Allora, per il suo 40esimo cerca di andare a festeggiare a Tremonti. Dov'è Tremonti o Tramonti?
1: Val Tramontina, dice lui, è dopo Meduno in provincia di Pordenone.
0: Bello, ma siamo invitati?
1: Non credo, ma non è questo il punto. Il punto è che io l'anno prossimo compirò 40 anni. E, allora? E quindi, secondo la sua idea,
0: sì?
1: Dovrei trovare anche una location per organizzare la mia festa di compleanno.
0: Bene, fatta. 393-736-6240, se avete idee per le location del 40esimo di Giovanni, siamo accetti a braccia aperte, accogliamo tutti i vostri messaggi, voglio che ci parliate.
1: Non la voglio festeggiare.
0: Le location più fighe.
1: Non la voglio festeggiare.
2: Buongiorno grandissimi, anche oggi carico per andare a fare colazione in pasticceria e per ascoltarvi.
0: Bello.
2: Siete sempre i numeri uno.
1: Vedi, questa è una bella location. Vedi. Location in pasticceria.
4: Attenzione, non

0: Sai che mi sembra un po' il passaggio a livello di casa tua, Giovanni, posso dire? Adesso potresti frequentare qualche corso di borraccia, per cortesia. State ascoltando Radio Peter Pan, i Medusa, il nostro Joe assieme a Derry Camamille. Chi è Camamille? Vai. Don't wanna go home.
1: Chi è? Ma dai che leggi i titoli a monitor e poi dici, ma chi è? Sarà uno che ha fatto la canzone. C'è l'happy ending, c'è da capire perché siete attivi così presto pure oggi. È arrivato il messaggio di Ale che oggi va in Piancavallo per la diretta di Radio Peter Pan con i selvaggi dello sfogatoio Marco Max e Fedro dalle 14 sì. E ci racconta la sua avventura. Senti.
2: Buongiorno Peter Pan.
0: Sì.
2: Stamattina sveglia presto. Aviano, corriera. Caricare la bici, sì. Genzia Nella sì. A Piancavallo, sì. Alla baita Genzia Nella a vedere Radio Peter Pan.
0: Sì. Ok.
2: Ma ci siamo sicuri? Forse più tardi. Perché prima vado a buttarmi giù per qualche burrone.
3: No, non
0: meglio.
3: Questo era addirittura doppio.
2: Da Piancavallo ad Aviano.
0: Sì. Ma qualche problema.
2: Viva il Downing.
0: Viva
2: l'MTB.
0: Viva
2: le bike.
0: Viva.
2: Viva il divertimento.
0: Ok.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io non l'ho elaborato, te lo giuro.
0: No. Avevo
3: non ho
0: problema.
3: Aggiunto in mezzo quei. Che mi piacevano tanto.
0: In realtà originariamente ce n'era solo uno, però Giovanni è rimasto colpito da questo simil rutto che gli è piaciuto metterlo dentro per tutto il resto della registrazione.
3: Vai. 393-736-6240 per spiegarci perché sei sveglio così presto. Nel frattempo, un disco in 4K.

0: su Radio Peter Pan, Where Did You Go di Cedric e Shibui. Bella, bella, mi è piaciuta.
1: Allora, se vuoi sapere Shibui chi è, a parte essere una bella ragazza,
0: insomma,
1: è anche un antico concetto estetico giapponese che indica una bellezza sobria, raffinata e non ostentata.
0: Quindi?
1: Cioè, il concetto è quel tipo di bellezza che non ti colpisce immediatamente così.
0: Come una borraccia, ma...
1: No. È una cosa che ti conquista e si rivela nel tempo. Assomiglia molto a Radio Peter Pan. Mica arriviamo subito, ci capisci col tempo.
0: Ce ne vuole comunque di tempo. Io volevo sottolinearlo,
1: tipo questo ascoltatore qua che ci ha messo un po' a sedimentare il messaggio di prima, quello che pieno di in mezzo, e quindi gli ha fatto il verso e dice: sono sveglio per questo motivo.
2: Raga, io lavoro.
1: Lui lavora.
0: Ah, che deficienti che siamo. Bello, dai, che inizio a svegliarmi adesso.
1: Ci sono Enrico e Giorgio che scrivono: ciao Gio, ciao Angelo, noi stiamo andando al Terminillo. Partenza da Roma, un'oretta e arriviamo. E poi scarpinata. Un saluto a Cesare, a Eleonora. Se potete mettergli Samurai J, ossessione, la loro preferita.
3: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Cioè, la canzone no, però ci abbiamo proprio Samurai J che ti ha salutato e ha detto che vuole venire a fare il concerto. Certo, a casa tua.
0: Enrico e Giorgio, Samurai J è troppo prezioso per noi e quindi non possiamo mettervi quella canzone. Cosa stai facendo?
3: Quella.
0: Hai concluso così le mie teorie? Basta. Possiamo chiudere? Basta. Adesso
1: bello
0: spenta.
1: Perché ti distrai così. 393 736 2640. Radio

0: Correva l'anno 2013 quando Changes veniva suonata su Peter Pan senza borraccia. Bello. Con la borraccia ha tutto un altro senso. Bravo Giovanni, bravo.
1: Bella ragazzi.
0: Allora, protagonista di questa mezz'oretta dell'happy ending è stato Ale col suo messaggio pieno di che però gli ho aggiunti io, cioè lui non era così. Però abbiamo scoperto che è stordito davvero, senti perché?
2: Ciao, ciao Peter Pan, ciao. Scusatemi, era un po' la stanchezza del mattino.
0: Certo, ci sta.
2: Sono un po' arroccato.
0: Però senti qua.
2: Era la prima volta che vi chiamavo, sì. Ho provato a chiamarvi per un quarto d'ora, 20 minuti, no. Ma non rispondeva nessuno.
0: No, certo.
2: Vabbè, ho detto, sarà che sto sfigato.
0: No.
2: Sono anni che ascolto Peter Pan e ancora dovevo capire che dovevo mandare... un WhatsApp,
0: un messaggio su... e poi ride.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ma buona giornata a te. Cioè, se tu chiami il 393-736-6240, non succede niente. Infatti. Cioè, non risponde nessuno, è ovvio, perché non abbiamo un telefono qui con la cornetta e rispondi. No, devi mandare un messaggio su WhatsApp. Fallo anche te che non l'hai mai fatto. Spiegaci perché sei attivo così presto pure oggi.
3: Fallo al 393-736-6240.
0: Ho detto
4: radio. Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan,
5: Squat. Tate, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza?
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
20: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Bam Bam, dal 2016 Cheap Thrills. C'è l'Happy Ending parte 1, un'ora e mezza l'abbiamo fatto, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, Angelo, siamo nel bel mezzo del cammin di nostra vita.
1: E addirittura.
0: E ci ritrovammo in una selva oscura, quella dove c'è una bambina che manda i messaggi molto carina.
1: Sì, però non li conclude.
0: Però tronca sempre i finali. Questo è il primo. Dice questo. Aspetta, sì, ciao. Dice,
1: avrebbe
0: dice
1: detto,
0: questo.
2: Sì. Ciao Radio Peter Pan, io sono Francesca. Sono partita ieri sera e vado a Capo Vaticano.
0: Capo Vatica. Capo Vatica, abbiamo scoperto che aveva una parte finale, era Capo Vaticano,
1: sì.
0: Si trova in Calabria, è un'estesa località promontuosa, balneare, pianeggiante, frazione San Nicolò, nel comune di Riccardi, Vibo Valentia, situato tra Tropea e Nicotera, o Nicotera, non so dove vada l'accento, lungo la costa degli dei, posti bellissimi.
1: Sì, Giovanni è innamoratissimo di quei mari, però...
0: Ma anche dei suoi messaggi che non si concludono, perché anche questo dice...
2: Vi ascoltiamo da Malattia.
1: Basta.
0: Okay. Quindi ho deciso che voglio diventare come la bambina. Angelo, adesso sai qual è il segreto per diventare ricchi?
1: No.
0: Per diventare ricchi è facile, basta fare la
1: Allora, devi prepararti.
0: Vuoi anche sapere qual è l'attrice più bella del mondo? L'attrice più bella del mondo è chiaramente.
1: Non fare l'imbecille abbassando il volume. 393-73. Ai, basta, Giovanni.
0: 6-6.
1: Basta. Con queste gag proprio anni 80. 393 7366 2

0: essere l'estate, il caldo, non lo so.
1: No, no, è perché
0: però
1: sei tu.
0: Il fatto è che io stavo scherzando, ma Francesca poi si scusa perché dice non ho chiuso i vocali bene. Ma non è vero, Francesca, no, sei stata bravissima.
2: Scusami che non
1: ma
2: ho
1: no.
2: che non ho concluso io i messaggi.
1: Ma mi faceva ridere.
2: Sono partita ieri sera da casa pieve di Soligo e vado da a Capo Vaticano. Ciao.
0: Tra l'altro posto bellissimo, ti divertirai.
1: Ciao, Francesca.
0: Tantissimo, Francesca.
1: Mandaci una cartolina.

0: Riccardo, okay, okay, okay, okay.
1: Gli facevo da animatore quando facevo l'animatore.
0: Ecco che faccia, adesso ho capito perché ha quella faccia.
1: C'è Andrea, senti.
2: Buongiorno da Recetto, provincia di Novara.
3: Ciao.
2: Oggi sono qui, anzi sono qui da giovedì. Tappa della Coppa del Mondo di sci nautico.
0: Come?
2: Oggi sono previste le finali.
1: Vedi, e quindi è lì a fare un po' di foto. Ma sappi che da quelle parti lì, a Reggetto, sì, in dov'è? In provincia di?
3: Appunto, sì, è qui, siamo in Lombardia, ma come sci nautico?
1: Ma sì, lo sci nautico è normale.
3: Siamo in Val Brembana, ma che cazzo?
1: Ma c'è anche un piatto tipico, è un panino buono, assaggia. No.
4: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: E questo voleva dire metti il disco quando è finito il messaggio.

0: Michelle, Moving to the Sun. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo. Siamo alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. E un motivo valido per essere attivi e far robe belle è festeggiare una ricorrenza importante, un compleanno per esempio. C'è questo messaggio che ci manda Adrian che scrive:
1: allora buondì, facciamo i nostri super... Stai fermo. Super affettuosi auguri alla piccola Lu che oggi compie i suoi meravigliosi 14 anni. Auguri, auguri dalla tua famiglia. Un'altra trombetta, ti è.
0: Auguri, bello, Lu, buon bello. Compleanno. Sappi che ti abbiamo fatto un regalo. Abbiamo cercato, grazie all'intelligenza artificiale, la domanda era questa. Il prompt era il seguente: cosa si può fare di bello d'estate quando hai 14 anni?
2: Un sacco di cose.
0: Avventura e outdoor, quindi campeggio in giardino o in terrazza.
1: Questo è interessante.
0: Geocaching, scarichi un'app e trasformi la tua città o il tuo paese in una caccia al tesoro gigante.
1: Ma davvero si può fare sta
0: esplorazione
1: cosa?
0: Esplorazione in bici. Vabbè, ce l'avevo spiegato.
1: Vabbè, non serve.
0: Cinema qua. All'aperto fai da te, basta un computer portatile o un tablet e ti metti in giardino a fare. Pensa che avventura incredibile.
1: Praticamente vai a bivaccare in giardino tutta la giornata.
0: La notte sera, dei poi... videogiochi o dei giochi da tavolo. Okay, questo okay. Non te lo devo spiegare. Maratona di una saga cinematografica.
1: Lascia stare.
0: Oppure skill ed esperienza, sì, il capitolo che mi piace di più. Imparare a fare qualcosa che sembra difficile. Tipo suonare la chitarra, la batteria o percuotere una borraccia.
1: Soltanto in un giorno, quello del tuo compleanno.
0: Andare sullo skateboard, fare dei trick con un pallone, suonare l'ukulele. Poi se vuoi guadagnare dei soldi, puoi proporti ai tuoi vicini di casa, perché i tuoi non ti danno del danaro.
1: Ma se è il tuo compleanno forse
0: e
1: sì.
0: E fare dei piccoli lavori, tipo portare a spasso i cani, annaffiare le piante, aiutare i bambini più piccoli con i compiti.
1: Va bene, creare questa dipendenza economica, indipendenza economica a 14 anni non ne vale la pena.
0: Ma
1: però.
0: Soprattutto, cosa? Poi qui puoi mettere un disco, cambia Luca la camera, dipingi una parete. Ma vuoi passare l'estate dei tuoi 14 anni? Bellissima, dipingere una parete. Falla nera.
1: Ah, non vedo l'ora, Giovanni.

0: su Radio Peter Pan e Skrillex assieme a Fade, Noce Without You, bra. Senti, senti, senti che leggerezza nello sborracciare.
1: Devo insegnare a Skrillex a sborracciare. Noce Without You chiude la seconda ora dell'happy ending. Fammi salutare loro. Si chiamano Erika e Luca e dicono: buongiorno, stiamo andando al Green Volley di Teor. Siamo provincia di Udine.
0: Ok.
1: E scrivono: PS, un abbraccio a chi ha fatto festa a Luca e si è svegliato prestissimo. E anche a chi non è proprio andato a dormire. Ah, evidentemente si autoriferiscono.
0: Sì, ma c'è un sacco di gente che si trova nella stessa situazione, quindi è riferito a tutti.
1: Dato che in questa mezz'oretta la grande protagonista è stata la bimba che non chiudeva i vocali, e quindi a un certo punto finiva tutto così.
0: Dai, non cominciamo ancora con sta menata.
1: Devi sapere un'altra curiosità.
0: Quale?
1: Da Super Quark, che Teor in realtà è troncato, perché in realtà era teoria.
0: Ma io non so se crederti o se ogni tanto darti un ceffone, Giovanni, dimmi.
1: Però per semplificare, sì, ho detto, ma teoria, dai, chiamiamolo Teor. Beh,
0: ho capito.
1: Più facile, veloce.
0: Di dov'è che sei tu originariamente, scusa?
1: Bassano.
0: Provincia di Brr.
1: Okay. Tra poco torniamo, c'è la terza ora dell'happy ending, abbiamo anche dei bei premi, state con noi.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Bello!
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Oggi in baita l'agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Oggi, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'agenzia Nella Piancavallo.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Ma vai che sono le 9:02.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Ali Ali, per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
15: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E stecco gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
15: Ali, migliora la vita.
16: Breaking news.
4: Buongiorno da Esteroletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza del paese, discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevosta quindi ha ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Basco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017, il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70° e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan

0: Porco diavolone.
1: Ma anche porca loca. Shakira loca dal 2010 su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1 con Joe ed Angelo PA1. Terza ora insieme, quella dove si cambia un pochettino rotta. Non solo, abbiamo anche dei premi da assegnare. In questa mezz'oretta cosa. Abbiamo delle coppie di biglietti, quindi mica ci vai da solo. Ti no. porti con te una persona per andare all'acqua estate di Noale.
2: Abbiamo un paio di biglietti, uno per me e uno per te, Giovanni.
1: No!
2: Perché no?
1: Dobbiamo regalarli.
2: Vabbè, all'acqua estate, quindi?
1: Parco acquatico per tutta la famiglia in provincia di Venezia, il parco con un sacco di scivoli, piscine, aree relax, divertimento per bambini, ragazzi e adulti. Trovi tutte le info sul sito acquaestate.it.
2: Ma come facciamo per vincere questi biglietti, Gio?
1: Il meccanismo è il solito, quello che ci permette di fare un po' di musica. Partendo dalle parole chiave degli ascoltatori che abbiamo raccolto in queste due ore. Maratona di New York.
2: Obbligato ad ascoltarci.
1: Trottola.
2: Le zebre di Bibbone.
1: Numero alla finestra.
2: Bella Venezia senza condoglieri.
1: Auguri sorella.
2: Sigla settimanale.
1: Convincere Federica.
2: A soli di borraccia.
1: Shibui. Location per il 40esimo.
2: Esperto mondiale di regia.
1: Angelo Bieguan. Valtramontina.
2: Spettacolo pirotecnico.
1: Messaggi interrotti.
2: Mondiali di sci nautico.
1: In un laghetto. Dipingere una parete a 14 anni. Queste quelle che abbiamo raccolto. Alla fine io mi sono focalizzato sulle zebre di Bibbone, che è un animale particolare e esotico. E quindi ho detto, facciamoci consigliare dagli ascoltatori delle canzoni che al loro interno abbiano, nel testo, nella parte cantata, nel titolo, almeno un animale esotico. Quindi non vale cane e gatto,
2: allora,
1: o mucca.
2: Se ci dite quale canzone contiene l'animale esotico nel testo, nel titolo, eccetera, vincerete
1: I biglietti per l'acqua estate. Una coppia di biglietti per l'acqua estate. Però deve essere una canzone bella. Se è brutta non ve li regaliamo.
3: Attenzione, no.

0: questo è bellissimo. Dub Dogs, How Does It Feel? Su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo. Stiamo facendo un gioco, è musicale, è anche abbastanza facile, ma Filippo ad esempio non l'ha capito.
1: Non si ha capito niente.
0: No, vabbè Filippo, non è vero, sei te che non hai capito.
2: Allora,
0: per le prime due ore abbiamo raccolto un po' di parole chiave, poi mi sono concentrato su una in particolare che era Le Zebre di Bibbone,
2: okay.
0: Che è una località che abbiamo inventato noi, che non esiste, in realtà l'ha inventata un ascoltatore, dove Google ci mostrava delle immagini di zebra.
2: Infatti, oltre ad altri animali. Allora, Joe è venuto in mente questa cosa.
0: Dato che a quest'ora facciamo la rubrica musicale,
2: sì,
0: e partiamo da una parola e ci troviamo delle canzoni che siano legate a quella parola, vi ho chiesto di pensare quale canzone si collega agli animali esotici. La zebra è un animale esotico,
2: sì,
0: non è un animale domestico.
2: No.
0: Quindi cosa hanno pensato gli ascoltatori?
2: Beh, sentiamo lui.
3: Buongiorno, razza di Mars. Il cobra non è un serpente della rettore.
2: Va bene.
0: Grande classico. Me ne fai sentire un pezzettino del cobra?
2: Lo vuoi sentire? Sei sicuro che ti piace quella canzone? Allora subito.
4: Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente
0: il cobra della rettore. E quindi lui intanto si è portato a casa due biglietti per l'acqua estate annuale, perché ci ha consigliato una bella canzone. Un'altra ce l'ha consigliata Irem,
2: che è Occidentali Scarma, quella di Gabbani,
0: che a un certo punto dice
2: la scimmia non

0: E poi quando si esibiva a Sanremo c'era effettivamente un gorillone che ballava. 393-7366-240, la tua canzone con un animale esotico all'interno.
1: Interpreta estate.

0: DJ Goja, Michiko, su Peter Pan nell'Happy Ending. Stiamo giocando per assegnare dei biglietti per l'acquestate, delle coppie di biglietti per acquestate. È un gioco musicale. Vi abbiamo chiesto di pensare e condividere con noi delle canzoni che abbiano al loro interno o nel titolo un animale esotico. Fino ad ora abbiamo elencato due canzoni. Una era... allora, la Occidentali Scarma di Gabbani, c'era la scimmia nuda balla. E l'altra che ci hanno consigliato qual era?
1: Sai che me lo sono già dimenticato, Giovanni.
0: Il cobra non è un serpente. Rettore, certo. Sì, sì, ne sì. Sono arrivate altre, ne abbiamo selezionate un paio. Tipo, cosa ci hanno consigliato?
1: Allora, una zebra poà di Ivan Cattaneo, a consigliarcelo è stata Susi.
0: Come

0: Zebra Pua di Cattaneo si collega direttamente. Quindi Susi, ti abbiamo mandato un messaggio, rispondici che mandaci i tuoi dati e insomma hai vinto. Okay. Qualcun altro?
1: Sì, si è aggiudicato un paio, si sono aggiudicati un paio di biglietti, lei, Elisa, che ci ha mandato quest'audio che vogliamo ascoltare subito.
2: Potrebbe essere l'elefante e la farfalla, certo, di Michele Zarrillo?
0: Beh, certo. A questa, certo, non ci avevamo pensato.
1: No, sentila.
3: Sono l'elefante.
1: Tu magari è un po' smunta. Però ha vinto un paio di biglietti.
0: Tra l'altro,
3: mi trascino lento.
0: La storia di questo elefante che si innamora della farfalla è chiaramente su arnese.
1: Cosa?
3: E mangio.
1: Stai parlando della proboscide dell'elefante.
0: Sì, sì, che non riesce ad accedere ai meandri della farfalla.
1: È perché l'elefante voleva limonare con la farfalla, ma con quella proboscide ogni volta la risucchiava.
0: La faceva, infatti, era un casino. Dai, se ne avete ancora 393 73 66 240, canzoni con gli animali esotici dentro.

0: mattina, dopo la quale c'è una rubrica molto forte che si chiama
1: Ma l'hai visto questo?
0: Prima però, avendo assegnato un po' di biglietti per l'acqua estate, ci sono dei messaggi che comunque fuori concorso meritavano di essere citati.
1: Beh, sì,
0: canzoni
1: sì.
0: che hanno a che fare con il mondo animali esotici. Sicuramente l'hanno citato in tanti, sì. C'era questa.
2: Il coccodrillo come va?
0: Il coccodrillo chiaramente è molto esotico. Questo rimanda sempre al mondo dei cartoni e l'uomo tigre.
1: Questa doveva vincere, è che è arrivata troppo tardi.
2: È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità.
0: Però sai che secondo me sì. il notaio non era d'accordo, perché è uomo tigre, non è solo
1: tigre.
0: Vabbè,
1: ma parla pur sempre di un animale esotico come questa, che è un'altra che avrebbe dovuto vincere a man basse, solo che è arrivata troppo tardi. Attenzione,
0: l'albatros. L'albatros.
1: Un po' di borraccia, senti.
0: Bravi tutti, quelli che hanno ricevuto il messaggio si portano a casa i biglietti, gli altri no. Quindi mandateci i dati, fra poco torniamo, state con noi.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Con concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
17: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante.
3: Il Pagante.
17: Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La Notte Tutta da Cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Dal 2010 Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo. Siamo anche conosciuti come i Los Borrachos.
1: La vita de Los Borrachos es una vida tranquila.
0: Abbiamo questa passione nel percuotere le borracce. Allora, principalmente Angelo.
2: A proposito di percuotere le borracce, salutiamo Luca che scrive che è dalle 6 di questa mattina che è seduto sulla tazza aspettando questo momento pirotecnico.
0: Perché questo momento qui si chiama Mai visto questo?
2: Fondamentalmente c'è Angelo che durante la settimana sta tanto tempo sulla tazza.
0: Ma non è vero.
2: Perché ha l'intestino pigro.
0: Ma non è vero.
2: E quindi quando sei sulla tazza cosa fai? Guardi i social, si salva dei video che si possono capire anche solo sentendoli e quindi in radio funzionano.
0: Il primo video volge a sfatare un grande mito sui friulani.
2: Davvero?
3: Allora, oggi voglio sfatare il mito che i friulani siano persone burbere, chiuse, permalose. No, ragazzi, io ho tanti amici friulani. Davvero? E ho fatto amicizia in tempo breve, tipo? Direi quasi in tempo record, circa 15 anni,
0: vedi? Io Max lo conosco da 10, lui okay, è friulano, no, non siamo
2: non
0: ancora,
2: siete ancora
0: amici.
2: Amici, no. Vero, proprio.
0: Allora, le minacce che possono arrivare dal mare sotto forma di modi di. No, non so neanche io come intitolarla sta cosa. C'è uno che dice a un'amica le minacce marine, quale potrebbe essere?
4: Senti. Come avviene una minaccia in mezzo al mare? Non hai scampo.
0: Mamma mia.
2: Aspetta.
5: Neanche scampi però.
4: C'è poco da stare tranquilla.
0: Ah.
4: Ebbene tu lo seppia.
0: Grande.
2: Conclusione.
4: Con un solo colpo.
0: È bravissimo.
4: Ti lascio calamaro in bocca.
0: Bravo.
2: Bravissimo.
0: Fuori
2: bravo.
0: Classe.
6: Radio Peter Pan.

0: c'è la rubrica del malai visto questo. C'è un video molto lungo che Angelo ha selezionato, ma nel fuori onda mi ha fatto molto ridere. E quindi ho detto dai, facciamo che mettiamo lui. Sembra una di quelle robe che ogni tanto fai quando vai su WhatsApp e utilizzi il completamento automatico per scrivere delle cose senza senso.
1: Allora, secondo me questa è tutta farina del suo sacco ed è per questo che ci piace. Sentilo perché è lunghino.
2: Prima pensavo, ma se una persona dovesse irrompermi in casa e in portoghese mi implorasse solo di guardarla mentre disegna una proiezione ortogonale di un prisma base esagonale e poi mentre si stacca le ciglia usando un coltello da parmigiano reggiano incandescente,
0: è difficile farlo.
2: Gli chiedevo, ma poi la cosa finisce lì e mi lascia solo e io continuo la mia vita?
0: Probabilmente no.
2: O mi devo aspettare qualcos'altro di più coercitivo? Perché a me sembra un disegno progettuale multilayer, grandioso, senza finitudine.
0: Attenzione.
2: Cosa faccio?
1: Cosa fai?
2: Reagisco?
0: No.
1: No.
2: Chi chiamo?
1: Chi chiama?
2: Chiamo mia mamma.
1: Chiama sua madre, basta, finito così.
0: Avrei detto uno psicologo, però.

0: posso vivere.
1: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Sei fuori. Tra l'altro lei sta facendo Elettra Lamborghini,
1: sì,
0: il suo tour bilaterale. E sarà, aspetta che recupero questo foglio, settimana prossima ha un appuntamento di cui noi siamo media... Quanti fogli ci sono?
1: Ma Giovanni, ma
0: noi siamo media
1: fa... stai facendo?
0: E mi è venuto in mente adesso leggendo Elettra Lamborghini. Ho detto, sai che sarà al Roseland di cui siamo media partner, a Rosolina, dall'8 all'11 luglio. Per fare un po' di casino noi ci saremo sia con Radio Bella e Monella, la nostra sorellina, e ci saremo anche noi venerdì 10 col Peter Pan Super Impatto e un super special guest che ieri è stato svelato, quindi lo si può dire.
1: Chi
0: e sarà il pagante, quindi venerdì 10 ci sarà il Peter Pan Super Impatto al Roseland a Rosolina.
1: Ma sabato 11
0: il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
1: Brava,
0: hai capito?
1: Elettra, brava. Tutto a proposito di musica e di tour molto bilaterali, c'è un nuovo trend che è questo, quello di far cantare sto ragazzo in maniera simpaticissima.

0: Atomico!
1: E con questo atomico chiudiamo la puntata di oggi. Bella. Dell'Happy Ending.
2: Peter Pan Happy Ending.
1: O meglio della parte 1, perché fra poco c'è la parte 2 con Rocky e la Dallan.
3: Rocky che puzza ancora di sudore perché è stato dentro la scimmia di tutti quanti.
1: Non è vero,
3: il Peter Pan Hangover del fine settimana.
1: Ciao,
3: ci
1: Angelo.
3: Ci sentiamo tra una settimana. Ciao Joe, ciao a tutti.
1: Ciao belli, buona domenica.
2: Arrivederci alla prossima settimana. Peter Pan.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Peter Pan.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Le 10 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
11: Deghi a ridare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
0: Quando hai Wind Tre protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Forever Fun, Forever Summer. Let's get down.

0: sabato sera, esatto, e non venire la domenica mattina belli distrutti, però vabbè, oh,
1: non possiamo essere presi così ogni
0: ma
1: volta.
0: Ma noi lo stesso siamo performanti, siamo dei professionisti.
1: Pensa, noi siamo professionisti con quante ore di sonno?
0: Bah, con 2-3.
1: 5
0: per 2, 10, 10.

0: Natale. Buongiorno signorina Dall'An.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti quanti quelli che si sono collegati. Noi ringraziamo Angelo e Joe per avervi fatto compagnia durante la prima ora dell'Happy Ending, che torneranno comunque domenica prossima sempre nello stesso orario. Noi invece siamo qui 10.07, anche noi la domenica mattina ovviamente, per la seconda parte dell'Happy Ending.
1: Con facciamo... Rocky che sta conducendo da solo.
0: Esattamente.
1: Esattamente.
0: Vi facciamo un po'
1: quindi
0: di compagnia.
1: Io posso andare a casa e vi lascio solo il numero 393 736 240.
0: In realtà ti stavo aiutando, perché la prima cosa che hai detto quando sei venuta qui, stranamente: Rocky, sono distrutta, non è che oggi potresti darmi una
1: io
0: mano?
1: Io sono stata mezz'ora fuori alla colonnina per ricaricare l'auto e non mi funzionava l'app della banca.
0: Ok.
1: Mezz'ora e non sono riuscita a risolvere il problema.
0: Hai visto? Io te l'ho sempre detto, non ci devi andare in vacanza quando non c'hai i soldi, eh. Cioè nel senso, è una cosa molto facile comunque.
1: Quindi
0: ci arrivano
1: che
0: tutti.
1: Conto in rosso.
0: Esatto, ci arriva anche Emma Rossato comunque, che ci sta ascoltando.
1: Ciao Emma, c'è la Giva per eccellenza, dice che questa parola era una delle soluzioni ieri sera alla ruota della, della fortuna, ha detto che ci adora. Buongia.
0: Vabbè.
1: Buongia, buongia. Poi c'è un anniversario da festeggiare. Oggi è ben un anno e 9 mesi che ci siamo incontrati e non ci siamo più lasciati. Stiamo andando alla Valle dei Mulini di Mossano per una camminata in questo posto magico. Un abbraccio e le Sami. Auguri, patatini.
0: Quindi direi di cominciare subito a bomba. Vi diamo il numero 393 736 240.
1: E ovviamente vi chiediamo se questa domenica è happy o non è happy.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace

0: Keep it exciting. Ma sai cosa veramente mi fa eccitare in questa domenica mattina?
1: La gente che
0: No, la gente che inizia tipo a prendermi per il sedere, per i fondelli.
1: Iniziamo subito.
2: Rocky, aspetta lì, fermo.
1: Fermo?
0: Aspetta. Sì, guarda. Che liberazione.
3: Meno male che ce l'ha dall'aria stamattina. Meno male.
0: Ma penso che la Dalla fa anche di peggio, però non lo fa vedere comunque.
1: Sei uno sfigato e lo dico alle 10:14 del mattino. Vi stiamo chiedendo se questa domenica è happy o non è happy. C'è un bel gruppetto che manda questo audio.
4: Domenica happy, direzione baci.
0: Baci.
2: Buongiorno.
0: Sono uscite tante di quelle R mosce, tante di quelle R strane.
1: Ma era direzione baci?
0: No, più o meno sì. Visto che sono tutti in famiglia, probabilmente si scambieranno un sacco di baci.
1: Direzione Barcis, lago di Barcis. Okay. Bellissimo.
0: Ah, adesso ci sei arrivata. Dopo 10 minuti che ti hai inviato un vocale.
1: No, è perché non avevo capito.
0: Mamma mia, sì, vedi che stai dormendo.
1: Deve iniziare questo dissing in diretta.
0: Ma che bello, io vedo l'ora che arrivino le 13.
1: Facciamo come
0: miseria.
1: Nuova scena? Facciamo le battle freestyle?
0: Non è il caso, mi sembra proprio il caso.
1: Guarda
0: oggi.
1: Che ti stendo. Allora, è arrivata anche Alice, la Giva. Ciao, oggi piscina e stasera cornuda Summer Festival, che all'inizio ce l'ha dall'anno. Ci vediamo dopo, va bene. Marchetta già fatta, grazie Alice, grazie.
0: E ti fanno pure lavorare, quindi incredibile.
1: Sì,
0: mamma mia.
1: Anche stasera.
0: Brava. 393 736 6240. Questa domenica
1: è happy o non è happy?

0: pochissime settimane fa arriva anche il remix di Dracula, il disco di Tim Impala e Genie, qui con l'Happy Ending parte 2 assieme a Rocky da Dallan. E stiamo cercando appunto di capire cosa state facendo anche questa domenica mattina,
1: esatto,
0: se è happy oppure non è happy.
1: E si scrive Stefania e dice: spiaggia, sole, mare, ferie, super happy.
0: E te stai da Dio, Stefania, ma chi è che sta meglio di te?
1: Ma infatti. Penso nessuno stamattina. È arrivato anche questo messaggio vocale, qua si parla di motori se non sbaglio.
2: Buongiorno Pito e Panda.
1: Buongiorno.
2: Domenica decisamente happy, direzione Imola per la 4 ore dell'European Le Mans Series, una gara automobilistica. Niente, quindi super happy. Ciao da Gabriele.
1: Vai ad annusarti l'odore di asfalto con 50 gradi.
0: Esatto, sì, io non sono un grande appassionato di questo tipo di cose qui.
1: Infatti
0: però
1: sei un uomo anomalo.
0: Anomalo. Con tante anomalie vorresti dire.
1: Sì.
0: Ok.
1: Bene.
0: Però nessuno che ci scrive magari: ciao ragazzi, stiamo andando anche a comprarci qualcosa visto che sono cominciati anche i saldi.
1: Esatto.
0: Zero.
1: Tra l'altro ieri eravamo con Radio Peter Pan, ero lì con Karins al Palmanova Designer Village, mm-hmm, dovevi vedere quanta gente ha comprato.
0: Vabbè, certo,
1: di tutto.
0: Anche perché vi ricordiamo, perché non lo sapeste, perché magari stava ancora dormendo in questi giorni qui, i saldi sono iniziati ufficialmente la giornata del 4 luglio, ovvero ieri mattina, e andranno avanti per 60 giorni in tante regioni dell'Italia.
1: Esatto.
0: Poi ci sono quelle un po' più carine che dicono: vabbè, la facciamo durare anche un po' di più, però insomma non è il caso nostro del Veneto.
1: Dipende dalla regione. 393-7366-240, raccontateci un po' che combinate in questa domenica. Noi ci ascoltiamo Afrojack, sia Awake Tonight.
3: Peter Pan, Happy Ending.

0: Dove ti portava tua mamma la domenica mattina?
1: A messa.
0: Ok, e invece il nostro ascoltatore è stato costretto a andare a dove?
1: Sì, andare qua.
2: Ciao Peter, so dovrei andare in chiesa, mi hanno obbligato, vi prego sparatemi.
0: Beh, ma come? Che sfiga però. Guarda, per legge non possiamo, però se no l'avremmo fatto,
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
16: Sensitive, oltre la carta casa.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
19: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Oggi in Baita l'Agenzia Nella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Oggi, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzia Nella a Piancavallo.
20: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
18: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sees dal 1999. E posso dire che c'è qualcuno che ha apprezzato pure, no?
1: Non potete mettermi questo pezzo, Radio Peter, siete dei grandi.
0: Vabbè, sono 50 euro più IVA inclusa, non ti preoccupare.
2: Siamo fatti per questo, anche per sbloccarvi qualche ricordo. La Dallan Rocky, seconda parte dell'Happy Ending. Nella prima ora vi chiediamo sempre se questa domenica è happy o non è happy, ma soprattutto anche cosa state facendo, dove state andando, con foto, video e
0: anche
2: audio.
0: La vostra vita personale, se ci tenete, se magari è cambiata durante questa settimana che non ci siamo sentiti.
2: Quindi vi siete lasciati, avete divorziato, avete avuto un figlio.
0: Vi siete sposati.
2: Insomma.
0: Quello che volete.
2: C'è chi invece sta restaurando un motorino.
3: Sono Diego.
2: Ciao,
3: stiamo
2: Diego.
3: Restaurando un Malaguti 50 top dell'88 con mio papà.
0: Figo.
2: 50 top.
3: Siete dei grandi, vi ascolto sempre.
2: Amore.
0: Ma 50 top vuol dire che è uno dei migliori motorini, ciclomotori migliori d'Italia, dai 50 migliori d'Italia.
2: Non ne ho idea, non sono esperta, ma abbiamo delle foto, abbiamo googolato, è molto bello.
0: Uno dei ciclomotori più famosi e ambiti in Italia tra gli anni 80 e 90. Figo.
2: Che meraviglia. Figo. Ma questo, adesso facciamo una domanda. È vostro di famiglia oppure l'avete comprato e poi lo state restaurando?
0: O semplicemente l'avete trovato per strada visto che è vecchio e avete deciso di rubarlo.
2: Può essere. Noi ci spostiamo al Lago di Garda perché c'è chi sta andando a prendere il sole e a fare il bagno. Adesso devo dire una roba.
0: Vai, dilla, sì, che sei invidiosa. Sei gelosa.
2: Non sono mai stata al Lago di Garda.
0: Ah, figo, cavolo.
2: No, mi devo vergognare.
0: Sì, un pochettino, sì.
2: Non
0: sei da queste zone. Non ci tieni manco il tuo paese. Che figuraccia che fai. 393-736-6 140, questa domenica è happy o non è happy? E intanto, visto che siamo in tema, arriva DJ Matrix con Stesso Posto, Stessa

0: E allora hai visto che effetto fa ascoltare sempre Radio Peter Pan? Una cosa che non mi aspettavo. Io ce la definirei più un incubo che una cosa bella, eh. Però insomma, ognuno ha i suoi gusti, ognuno si vive i suoi sogni come gli pare.
1: È vero, è vero. Allora, facciamo partire una base d'amore.
0: Vai.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sì, è una domenica happy perché stanotte vi ho sognato tutti.
0: Sì.
1: Mi ero trasferito lì, da Milano, e passavo le giornate con voi. Un sogno che mi ha messo il buon umore, okay. Sperando che prima o poi si avveri.
0: Mamma mia, non vediamo l'ora di venire.
1: Ah!
0: Che cabra, basta!
1: Ok. Non... Mamma mia, quanto siamo contenti quando riceviamo questi messaggi. Ok,
0: l'unica cosa che manca è che tu ci invita nel tuo carissimo letto, che è

0: mentre cucinano a petto nudo,
1: esatto.
0: Ah, buttano in pentola, poi iniziano a scolare la padella e mi sto anche alzando in piedi. Si amalgama bene la farina, vai. Se. È una cosa veramente terribile.
1: Oddio,
0: mi dispiace per i bambini che stanno ascoltando adesso.
1: Ma cosa hai appena detto? L'hai detto veramente?
0: Certo, che te l'ho fatto pure vedere, incredibile.
1: Ma non posso dire cosa mi sono immaginata, quindi
0: diccelo, dai.
1: No.
0: Niente.
1: Con cosa amalgamavi la farina?
0: Ma con due dita belle grosse.
1: Con il mestolo.
0: Quello medio e quello di lato.
1: Dai.

0: dal 2020. Ma corri, Massimo.
1: Corriamo con questo fra che si sta letteralmente sbregando da ridere. Sentiamo.
0: Che ride poi così.
2: Vedi perché poi bisogno, mi fate morire.
0: Comunque, cioè.
2: Vabbè, allora facciamo così. Visto che non mi fidate dei miei piatti, ti dico solo uno dei miei due dei miei speciali.
1: Vai.
2: Come primo posso fare spaghetti con le vongole e vodka alla pesca.
1: Come vodka alla pesca.
2: Mentre come secondo, siccome il ristorante della Liguria, direi un bel pesce spada alla piastra.
1: Buono.
2: Di quelli che so fare io con la mia ricettina segreta che mi è stata insegnata dal compagno di mia mamma, che ovviamente era più bravo di me a cucinare.
1: Salutiamo.
2: Oh, ma voi non mi fidate, io poi, a parte che mangio le cavolate perché sono da solo e va bene, ma solo due volte ti ho mandato due piatti che erano due schifezze. La prossima volta ti mando quelli buoni, allora. Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Comunque, fa molto ridere, però fumi poco te, immagino.
1: Esatto.
0: Porca
1: mamma
0: miseria.
1: Mia,
0: c'è sta voce rauca che è peggio della mia della domenica mattina.
1: Qualcun altro di matrimoni.
3: Buongiorno ragazzi, ciao a tutti da Massimo da Alessandria.
1: Ciao.
3: E allora la domenica è super happy perché ieri abbiamo festeggiato un matrimonio, abbiamo fatto ballare, abbiamo
1: molto
3: fatto
1: bene.
3: Saltare, emozionare, tutto quello che si può fare. E oggi festa sorpresa, e non posso dire di chi perché sennò è una sorpresa. Ciao.
0: Proprio bravo.
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao belli.
1: Ciao.
0: Allora oggi dovrei dire che non è happy, ma è super happy lo stesso. Anche se non abbiamo preso niente a pesca, abbiamo preso un po' di tenca, nel senso quella buona fatta con l'ombretta. Bene. Ma l'importante era quel mio vecchio, il mio babbo. Quando c'è lui la giornata va sempre bene. Ciao Peter Pan, grazie da Mirko Selvaggio. Ciao belli.
1: Ciao Givo.
2: Ciao belli, bravo, bravo.
1: Selvaggio Givo. Poi c'è chi viene dalle mie parti, dice oggi si va con la compagnia all'Osteria ai Pioppi assieme a Mauro.
2: Bravo Mauro, però posso dirvi adesso, c'è la pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dobbiamo fermarci un pochettino.
1: Va bene.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Spot.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11 e un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
8: Che bello qui! La natura.
9: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo!
10: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
8: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
10: Ali migliora la vita.
3: Peter Pan, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo sulle nostre zone per la giornata di domenica. Sole ovunque protagonista, con solo la possibilità di qualche isolato piovasco sulle Alpi a fine giornata. Temperature massime che su alcune zone tenderanno ad aumentare, ma con valori che non andranno al di sopra dei 33-34 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: No, sì! Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
24: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
25: Codice di avviamento musicale 90-110.
26: Una canzone che faceva così.
27: Azzecca allora.

0: Khaled Dimas spara e basta. C'è solo un sacco di persone che cantano questo pezzo meraviglioso. E sì, c'è caldo, c'è caldo, c'è bisogno anche un pochettino di partire, di prendersi delle ferie,
1: esatto.
0: Prendere anche un volo, diciamo, perché ormai siamo abituati così noi, eh.
1: Esattamente, perché nel 2027 partirà il volo più lungo del mondo. Stiamo parlando di 22 ore filate senza scalo. Una rotta molto lunga, stiamo parlando di 16.000 chilometri, che partirà da Londra e arriverà all'Australia, appunto, senza scalo e per 22 ore.
0: Esatto, questo annuncio è stato pubblicato praticamente dalla compagnia aerea australiana Qantas, che ha appunto inaugurato questo progetto dandogli il nome Project Sunrise. Esatto, quindi inaugurando, in poche parole, il viaggio più lungo del mondo. Noi ci ricordavamo del viaggio, quello di Singapore, New York,
1: sì,
0: giusto? Che
1: sì,
0: era durato praticamente 16 ore.
1: 16 ore, se non
0: 16
1: sbaglio.
0: Ore, ed erano tipo 15.000 chilometri, quindi supererà anche questo record qui. Ci sono dei pro, ci sono dei contro? Sicuramente
1: allora,
0: tantissimi.
1: Se dovessi fare un volo così lungo e soffro l'aereo, come minimo devo avere la cabina con il letto e qualcuno che mi porta lo champagne.
0: Sicuramente sarà un aereo gigante, quindi all'interno troverai,
1: sì,
0: tutte le...
1: Non è una compagnia low cost, dove,
0: ovvio,
1: stai stretto, rannicchiato, che non ti sta neanche la borsa sotto i piedi.
0: Però sì, chi soffre l'aereo probabilmente preferirà fare delle ore in meno e con tanti scali, sicuramente.
1: Esatto, fanno questa comparazione con il volo SQ24 di Singapore Airlines, che non offre però alcun posto in classe economy, mentre questo qua, al contrario, quello di Qantas, trasporterà 238 passeggeri, di cui 180 nella classe meno costosa.
0: Ecco.
1: Però secondo me avrai i benefit.
0: Sì, sicuramente sì.
1: Che non ci possiamo permettere. Quanto costerà un volo così lungo?
0: Tantissimo, non sono ancora usciti i prezzi, però noi intanto appunto ci colleghiamo a questa notizia qui per farvi la domanda al 393-7366-240. Qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto? E se volete anche raccontarci com'è andata, ditecelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Attenzione!

0: quella sull'happy ending parte 2. Abbiamo appena detto nello scorso intervento che appunto questa grandissima compagnia Qantas Airlines inaugurerà ad ottobre nel 2027 il volo più lungo del mondo, cioè 22 ore senza scalo, che poi ci sono anche diversi pro, perché poi effettivamente non devi scendere, aspettare l'altro aereo che magari è in ritardo, però pensa anche ai bagagli comunque, che hai meno possibilità di perderli, che questa è una bellissima cosa, no?
1: Vero, è vero, è vero. Allora, c'è Camilla, questa ascoltatrice, che ci racconta un'avventura che ha realizzato con sua mamma.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Io il viaggio più lungo che ho fatto in aereo è stato nel 2018. Sono andata a Kuala Lumpur con mia mamma. Per la prima volta lei ha preso l'aereo nella sua vita. E ha fatto un volo di 17 ore che abbiamo fatto uno scambio in Oman.
1: Ma che gita!
2: Dopo siamo state qualche giorno lì e poi siamo andate a Bali.
1: Adoro.
2: E quindi sì, quello è stato il mio viaggio più lungo e anche per mia mamma è il suo primo in tutta la vita.
0: Mamma mia, povera mamma.
2: E niente. Ciao da Camilla.
1: Ciao Camilla.
0: Chissà come, chissà come l'avrà passato il primo volo sua mamma. Avrà perso un sacco di anni d'età.
1: Sarebbe curioso, cioè prova a dirci un po' com'è andata. Raccontaci come l'ha presa, se è stato faticoso, se invece è stata una vera queen e se l'è proprio goduto letteralmente. Poi abbiamo un altro messaggio, facciamo in tempo.
0: Yes.
1: Senti qua, senti qua.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Noi siamo appena atterrati a Bologna.
1: Ciao.
3: Siamo partiti da Singapore.
4: 11 ore arrivati a Istanbul.
3: E poi Istanbul-Bologna.
4: Altre 3 ore con 3 di scalo.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao, ciao.
0: Tra l'altro
3: oggi è anche il compleanno di Federico. Tanti auguri.
4: Ciao.
0: Tanti auguri.
3: 31 anni.
1: Auguri Givo, 31 anni.
0: 393-73-66-240. Il viaggio più lungo che avete fatto.

0: canopè, è bellissima.
1: 393-7366-240, qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto?
0: È arrivato questo messaggio e dice: ciao Peter, a 17 anni sono stata in Canada con la scuola all'inizio di settembre.
1: Bello,
0: era il mio
1: però.
0: Primo giorno viaggio e era il mio primo viaggio e anche il primo volo intercontinentale. Il 10 settembre eravamo partiti per un weekend a New York e il giorno dopo cos'è successo?
1: Sono crollate le Torri Gemelle.
0: Esatto, è un ricordo che porterò sempre con me. Da allora non amo più viaggiare in aereo e credo che non farei più un viaggio così lungo, però ad agosto andremo a Londra.
1: E vabbè, un po' più vicino comunque. Poi ti immagini il jet lag, porca miseria, di fare i voli così lunghi.
0: Sì, sì, cioè... ma sai cosa mi viene in mente con i viaggi lunghi? I DJ quando fanno le estati, no, nelle discoteche, tipo la sera prima sono a New York, il giorno dopo sono
1: vabbè, stai
0: in
1: parlando,
0: Messico.
1: Stai parlando sempre di gente ricca comunque.
0: Però comunque io penso che accusino molto il jet lag e la stanchezza dell'aereo. L'aereo a me mi taglia proprio,
1: certo,
0: le gambe.
1: Certo, però loro sono anche abituati a far serate, a fare orari strani, quindi probabilmente è un po' più semplice.
0: C'è,
1: cioè,
0: chi invece se lo fa in macchina, ma che ne sapete voi?
2: Ciao Radio Peter Pan, 22 ore di viaggio. Patetici.
1: Ma infatti.
2: Noi ce ne impieghiamo esattamente anche 24 per fare Udine Reggio Calabria.
0: Ma che ne sanno?
2: E ci fermiamo anche all'autogrill. Ma che ne sanno
1: ma
2: loro?
1: Infatti, ma spegnete la radio, ma cosa volete?
0: Banda, vedi, tu devi insegnare agli altri a fare i viaggi lunghi, che poi noi tiriamo dentro tutto, no?
1: Esatto, e soprattutto a guidare, perché chi guida per strada, soprattutto no, così tante ore, io un po' da una parte, un po' dall'altra.
0: Vola! Esatto, voi continuate a raccontarci il 393-7366-240, qual è il viaggio più lungo che avete fatto?

0: viaggio più bello e più lungo e più gagliardo della mia vita l'ho fatto all'età di 35 anni, dove ovviamente un mio caro zio che sta in Reggio Calabria, ma io stavo praticamente a Udine, praticamente venne a trovarmi. Poi lui mi lasciò la sua bella macchinina e andò, non mi ricordo se andò in Brasile da qualche parte, ma lui è miliardario, questi cazzi.
1: Ecco.
0: E in poche parole io ho preso la sua bella macchinina, ovviamente anche mi ha lasciato un po' di soldi, perché aveva portato una Ferrari e il massimo da libidine. Io ho fatto un bel viaggio lungo, così 3-4 soste a benzina, ma la media di Udine Reggio Calabria 8 ore. Cioè 8 ore, volato.
1: Hai volato!
2: In realtà non sono anche tantissime 8 ore di macchina, comunque.
1: Ma con una Ferrari?
2: Vabbè, ce n'è un po' di mettere anche meno, comunque.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: devi
1: sì.
2: spendere un po' più di soldi in benzina, però sai che sfrecciavi ed eri a posto.
1: Chissà quanto costa fare benzina per una Ferrari.
2: Non lo vogliamo sapere, non è questo il topic, ma semplicemente il viaggio più lungo che avete fatto. Non
1: bene,
2: quanti
1: bene.
2: Soldi avete speso.
1: Chissà se arrivi alle 13 stamattina, Rocky.
2: Te no, sono distrutto,
1: te cavolo. Sei distrutto.
2: Sì, ti piaccio così. Radio Peter Pan.

0: wanna go home, perché appunto ti stai godendo il viaggio e probabilmente a casa non ci vuoi tornare. E però stiamo parlando appunto dei lunghi viaggi, quelli che avete fatto voi nella vostra vita, che se vi va di raccontarcela un pochettino.
1: C'è lui che scrive: io e la mia compagna

0: dormi fuori, vedi la natura, quindi è molto molto bello.
1: Che invidia. C'è chi invece si è fatto un viaggio di 4 mesi a bordo di una nave per lavoro in Nord Europa con varie soste in mezzo. Ci saluta Valentina. Ciao Valentina.
0: Un saluto.
1: Un saluto. Altri per ultimo a Cinzia. Ovvio, la crociera si svolge tanto tempo. Lei è stata nel Mediterraneo e ha toccato anche l'Africa e la Tunisia.
0: Che brava che è stata.
1: Bellissima. Peter Pan. Happy ending.
2: Peter Pan. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Hey, hey, here come the trouble.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: insieme fino alle 13 con l'Happy Ending parte 2 e siamo sempre Rockland dall'anno.
1: Esatto.
0: Non verremo mai sostituiti, non vi preoccupate.
1: Vabbè.
0: Non andremo mai
1: Aspetta.
0: In viaggio.
1: Suoniamo il campanello che è di ferro.
0: Di ferro.
1: Bene.
0: Aspetto con anche il mio ferro, allora.
1: Tocca anche il tuo ferro, amico. Tocca anche il tuo ferro. Noi parliamo adesso di un nuovo record del mondo, amico.
0: Davvero?
1: Certo, 201 chilometri in 24 ore.
0: Ok, beh, mi sembrava un po' esagerato perché prima abbiamo chiesto semplicemente qual è il viaggio più lungo che avete fatto in macchina. Questo ha deciso di fare 201 chilometri invece a piedi. Però ha detto io non mi sposto mica da casa, sai cosa faccio? Me li faccio su Pronta Pirulan.
1: Lui si chiama Flavio Enrique Pinto, che ha praticamente frantumato il Guinness World Record di corsa sul tapirulan manuale.
0: Quindi praticamente ha fatto 24 ore sopra un tapirulan, 201 chilometri, però come cazzo si è lavato questo?
1: Tapirulan manuale vuol dire che si muove solamente con la forza delle gambe, attenzione, non è quello che utilizziamo in palestra che c'è il rullo che va da solo.
0: Certo,
1: questo correndo lo alimentava, quindi ha fatto il quadruplo della fatica?
0: Sì, più o meno sì. Che poi ci siamo noi che ci alziamo dal letto e vediamo tipo tutto nero, oppure boh, facciamo due scalini, siamo da portare in ospedale perché ci rompiamo la caviglia. Lui invece fa 201 chilometri in 24 ore.
1: Lui aveva già un record,
0: okay,
1: di 195 chilometri.
0: Non ti preoccupare, beh, ti sei emozionata, ci sta, anche io mi emozionerei un sacco per questa cosa qui. Ha superato il suo record perché lui aveva l'obiettivo di fare 195 chilometri,
1: sì.
0: Invece ho detto vabbè dai, ne faccio stare in più a piedi, tanto cosa mi costa, ormai puzzo, ho sudato, è stato schifo, quindi vabbè.
1: Sì, lui fa 200 chilometri col tapirulan manuale e io...
0: tu fai semplicemente schifo.
2: Peter Pan, Happy Ending.

0: questo progetto che punta a raccogliere 100.000 iscritti tramite un'apposita applicazione sullo smartphone, okay, quindi la scarichi, con cui bisogna completare in 30 giorni la distanza di una corsa podistica molto conosciuta in Inghilterra, che sono circa 42
1: km. Ok, quindi loro dovranno camminare circa 30 minuti al giorno,
0: sì,
1: ok, e fare 42 km entro la fine dell'anno,
0: bravissimo,
1: giusto?
0: Bravissimo.
1: E dall'anno prossimo appunto verranno incentivati con qualche benefit, con qualche ricompensa appunto dal servizio pubblico sanitario.
0: Esatto.
1: Che comunque è molto interessante, perché poi la gente la invoglia anche di più a camminare, dandogli appunto incentivi, cose
0: sì,
1: così.
0: Eh sì, ma ti rendi conto che a volte prendiamo la macchina veramente per fare 500 metri?
1: Esatto, sì, beh, succede, poi va bene, non è che siamo tanto in forma.
0: Allora, chi non vive in città non lo capisce.
1: Esatto.
0: Io me ne rendo conto quando vado a Milano, quando vado a Roma, che prendo metro, mi sposto, faccio tantissimi chilometri durante il giorno. Se sono a casa e devo andare un attimo al supermercato, che ce l'ho sotto casa, prendo la macchina.
1: Quindi anche un piano per dire alle persone che probabilmente non serve ogni volta andare in giro, comunque al lavoro, fare la spesa sempre in macchina. Se c'è,
0: esatto,
1: la possibilità di andarci a piedi, è anche una buona cosa.
0: Esatto, fa parte di questo piano decennale per la salute dell'Inghilterra, quindi far star bene le persone, soprattutto anche il medico dice sempre di andare a fare un giro, di camminare.
1: Anch'io vorrei farla, ma purtroppo il mio medico non mi ha accettato il certificato medico, quindi
0: no,
1: uso la macchina.

0: Una maratona al mese che sta esplodendo in Inghilterra, che incita i cittadini inglesi a farsi 30 minuti di camminata al giorno fino al raggiungimento di 42 chilometri entro fine d'anno, e poi l'anno prossimo saranno appunto premiati con incentivi da parte del pubblico sanitario inglese.
1: Esattamente, questa iniziativa ovviamente in Inghilterra è sviluppata in collaborazione con Brendan Foster, lui
0: esatto.
1: È campione di mezzo fondo e fondatore della Great North Run, che
0: esatto.
1: È stato incaricato da ENHS England di dar vita insomma a questa campagna per far camminare le
0: anche
1: persone.
0: Perché appunto hanno confermato che una persona è considerata fisicamente inattiva se pratica meno di 30 minuti a settimana di attività
1: allora,
0: fisica.
1: Allora, meno di 30 minuti, raga, vi ammalate.
0: A parte che è difficile, perché comunque volendo fai gli scalini di casa, vai e prendi le cicche in tabacchino, comunque 30 minuti li fai, però
1: devi farli.
0: Però se ti fermi anche per strada, bevo un caffè, fumo una sigaretta, mi fermo con il mio amico che ho incontrato al bar, insomma non è che funzioni tantissimo. Però effettivamente quanti chilometri bisognerebbe percorrere durante il giorno per
1: allora,
0: stare in forma?
1: Allora, abbiamo chiesto al nostro amico ChatGPT, bisognerebbe fare circa 3-5 chilometri al giorno, quindi dai 30 ai 60 minuti di camminata a passo sostenuto, e in realtà sono già un ottimo obiettivo per la maggior parte delle persone.
0: Esatto.
1: C'è chi fa anche tragitto casa-lavoro, che ha questa possibilità, o lo fa in bici, lo fa anche
0: esattamente, però mi viene in mente comunque anche le persone che lavorano all'interno di un magazzino, sicuramente 3-5 chilometri al giorno
1: li fa nella prima ora.
0: Mi ricordo che nel mio scorso lavoro, porca miseria, arrivavo a fare 15.000 passi al giorno, quindi comunque ti mantieni un pochettino in
1: certo,
0: forma.
1: Certo.
0: Anche se non sembra.
1: È vero.
0: Poi anche le persone che lavorano in ufficio, semplicemente quando vanno a prendersi magari il caffettino, ok, in pausa, eccetera, eccetera, possono approfittare per fare anche il giro lungo.
1: Va bene, così. Adesso abbiamo capito che vi dovete muovere, capito? Alzate il culito, ragazzuoli.
0: Oh.

0: Ciao.
1: Stasera vi aspetto al Cornuda Summer Festival.
2: Detta così però.
1: E dai, che facciamo un casino anche stasera.
2: Ma certo.
3: Ma vieni anche tu.
1: Bravi.
3: Stasera.
1: Ciao.
2: No, anche
1: ciao.
2: Perché è il festival preferito dai cornuti questo, quindi non ancora, non posso andarci.
3: Non offendere i miei concittadini.
2: No, ci mancherebbe, però guarda cosa mi ha detto dopo.
3: No,
2: dai,
3: no,
2: mettilo.
3: No, te la stai già tirando troppo stamattina.
2: No, dai.
3: Metti la pubblicità.
2: Vabbè.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, Freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
2: Mezzogiorno da 3 minuti.
4: Peter Pan O'Clock.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Esther Roletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare e che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. L'OPEC avrebbe raggiunto un'intesa per aumentare la produzione di greggio di 180.000 barili al giorno a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gasolio a self-service in autostrada torna anche se di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro dopo lo stop al taglio delle accise scattato dal 3 luglio. Stasera partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Sino alla notte del 10 luglio treni ridotti del 50%, limitazioni e ritardi sino a 2 ore e mezza. Mondiali di calcio, Francia e Marocco si sfideranno ai quarti dopo aver eliminato rispettivamente il Paraguay e il Canada. Stasera alle 22 Brasile e Norvegia e nella notte italiana Messico e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Allora, com'è andata? Racconta.
26: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
25: No. E tu che cosa hai fatto?
26: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
25: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
26: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
27: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: esplodere i fuochi d'artificio. Mezzogiorno a 10 minuti, Katy Perry con Firework dal 2010 che dà inizio alla nostra terza ora assieme. E lo sapete già benissimo.
1: Lo sapete già!
0: Ormai manca solo il vostro invito nelle vostre case, perché dovete invitarci, è arrivato anche il momento, si è aperta la bella stagione, dovete spendere soldi per noi.
1: Esattamente, soprattutto mettiamo la sigla perché adesso è arrivato il momento di Che ve magnate oggi?

0: mia giva.
1: Amore. Mi fai vedere il cielo. Che meraviglia. Noi arriviamo a quest'ora perché è mezzogiorno da 11 minuti e vi chiediamo sempre che ve magnate oggi. Foto, vogliamo vedere le tavole, dove siete, della con vostra, chi siete,
2: della vostra bocca piena, sì, da dove state mangiando, dalle sagre, dalle spiagge, dalla tavoletta del cesso, perché ogni tanto si mangiano anche le tavolette, ma non quelle di cioccolato. Ogni
1: ma
2: tanto...
1: vi è mai capitato a mangiare
2: tavolette del cesso? Io sì, ogni tanto sì, mi capita. Soprattutto quando torno dagli after, non so cosa mangiare, dico vabbè dai.
1: Oddio, che non sai se andare a dormire, se ti scappa la cacca, okay, oppure devi mangiare, quindi fai tutto insieme.
2: Esatto, faccio la cacca mentre dormo, incredibile.
1: Oddio,
2: bellissima sensazione.
1: Oddio, va bene, va bene.
2: 393-7366-240 e voi? Che ve magnate oggi? Prima però un nuovo disco molto,
1: molto figo.
3: Attenzione, no

0: fatto, ma stiamo anche scovando in realtà quello che stanno cucinando dall'altra parte del mondo, perché esatto, effettivamente si giocano i mondiali.
1: Esatto, e la gente si ferma fuori dagli stadi a mangiare barbecue, hot dog nei parcheggi, tacos mangiati in piedi, seduti sul marciapiede.
0: Anche perché appunto il mondiale si gioca in tre nazioni diverse, in tre stati diversi.
1: Esattamente. Siamo negli Stati Uniti e prima della partita migliaia di tifosi si ritrovano quindi nei parcheggi e si chiama questo fenomeno tailgating.
0: Ok, ovvero?
1: Praticamente aprono il bagagliaio, accendono i barbecue e iniziano a cucinare hamburger, hot dog, ribs, brisket, come se fosse una festa di quartiere.
0: In realtà è una cosa molto figa perché unisce diverse tradizioni, no? Poi comunque, essendo che si gioca in paesi diversi,
1: sì,
0: tante persone che vengono all'estero per guardare la partita della nazionale si ritrovano anche qui un
1: certo,
0: pochettino fuori dagli stadi.
1: Beh,
0: quindi
1: tu sei stato negli Stati Uniti e
0: yes,
1: mi puoi confermare che
0: si mangia molto bene. Se vuoi mangiare però meglio ti costa un pochettino di più, però effettivamente che buoni gli hamburger, posso dire cheeseburger,
1: guarda,
0: Shake Shack, la grande catena che va bene a menzione, tanto non è una marchetta visto che in Italia non c'è, veramente bello.
1: Mamma mia,
0: torni in Italia con 5 kg in più,
1: sì,
0: sei anche da ricoverare, però almeno stai bene.
1: Allora, poi andiamo in Messico, che il prepartita si svolge così: si mangia in strada, ci sono tacos al pastor, quesadillas, elotes, tortillas appena fatte, calde e molto piccanti.
0: Ognuno porta quello che può, diciamo, la tradizione. Noi invece in Italia che si fa? Un bel cavolo, perché
1: no,
0: non ci siamo nei mondiali.
1: È vero.

0: Davide Bousa con il disco Magnetic. Sì, sappiamo già benissimo che stanno tremando un pochettino anche le vostre tavole, perché ci state inviando al 393-7366-240. Stavo per sbagliare il numero incredibilmente.
1: Vedi, sei entrato nella mia testa finalmente.
2: È
1: a fare
2: problema,
1: due radio.
2: Credo.
1: A fare due radio. Noi non riusciamo a switchare quando siamo stanchi il numero della radio.
0: L'ho sbagliato? Mi sembra di aver capito di no, sai. Quindi fatti cavoli tuoi, la gente non mi ha ascoltato.
1: Senti lei.
3: Ciao Peter, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ascolta, guarda che da noi in Friuli è già da decenni, millenni che facciamo ste cose. Arriviamo fuori dallo stadio,
1: Mandi.
3: Apriamo i bauli, tiriamo fuori il salame, il vino e avanti.
1: Frutte.
3: Questi sono indietro, mi dispiace. Ciao Peter, Patti e Pappo da Monfi.
1: Ciao ragazzi, grazie per questo messaggio.
0: Non sei l'unica a tirare fuori il salame, comunque, non è che sono indietro a loro. Però non parliamo di salame,
1: ma di sfiziosi.
4: Buongiorno carissimi.
1: Buongiorno.
4: Rocky ed Eleonora. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone. Siete più che sfiziosissimi, ma molto di più. E niente, adesso vi mando le foto. Oggi praticamente, essendo che fa un caldo anche oggi, insalata di riso,
1: buona.
4: Un po' di mozzarella, prosciutto e melone,
1: sì.
4: Insalata e un bicchiere di vino, tanto così per gradire.
1: Visto
4: la temperatura fuori, sto dentro casa un po' più al fresco e quindi così.
1: Esatto.
0: Fai bene. Però non ti risparmi mica, visto che sappiamo benissimo che ti abiti anche da solo, quindi mamma mia.
1: Esatto,
0: Paolo.
1: Promettiamo che veniamo a trovarti, che siamo nel full della stagione estiva degli eventi, quindi la domenica siamo impresentabili.
0: Ci penseremo l'anno prossimo, quando non lavoreremo più.

0: fresco di Hugh Gell, Moving to the Sun, che potremmo anche ribattezzare come Moving to Your Kitchen, perché appunto stiamo entrando nelle vostre case.
1: Sì.
0: E al 393-7366-240 ci inviate le foto di quello che state mangiando.
1: Oggi, allora, lei mangia affettato, fettine di tacchino, risotto in rosso, un po' di gelato e caffè. Ma la domanda è, voi, ma che ve mangiate oggi?
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
1: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, Il Pagante. Il Pagante. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: si apre con un successone intitolato Deep Fear dal 2008 di Sidekick qui su Radio Bella e
1: Monella.
0: Lo sapevo che l'avresti detto, lo sapevo.
1: Che sfigato.
0: Parte 2 dell'happy ending assieme a Rocky La Dallan, l'ultima mezz'oretta per farci venire voglia di mangiare in casa vostra, quindi 393 7366 240.
1: Ci scrive Pietro che dice: tanto per stare freschi, per la mia compagna Patrizia sto grigliando, ora molto
0: sì.
1: meglio, ora va molto
0: certo.
1: meglio. Buona domenica. Quindi abbiamo delle salsicce, abbiamo mm-hmm. il pollo, io adoro il pollo alla griglia.
0: Io adoro le salsicce alla griglia.
1: Via delle Mimose 12 e noi siamo contenti. Ma prima stavamo parlando di questo bel argomento, quindi di che cosa si mangia fuori dagli stadi, perché ogni paese ha la sua cucina e quindi ogni città ha il suo piatto simbolo.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Perché poi siamo andati tipo in Canada, siamo andati negli Stati Uniti, siamo andati in Messico e abbiamo capito che in tanti diversi fuori dagli stadi appunto si cucinano cose, piatti tipici della tradizione.
1: Per esempio in Canada il comfort food ha un nome, si chiama poutine, che sono patatine patatine, gravy bollente, cheese curds, che non so cosa sia questo gravy bollente, è un formaggio?
0: Sì, in teoria sì.
1: Ma quindi fuori dagli stadi ci sono anche pulled pork sandwich,
0: che buoni cavolo,
1: meat e gli immancabili hot dog.
0: Porca miseria.
1: No, adesso voglio un panino con il pulled pork.
0: Adesso vado a ordinarmi un bel sushi, mi sa.
1: No, io vorrei un bel panino unto, come si suol dire. Se siamo invece a Kansas City, c'è il BBQ mac and cheese, quindi abbiamo veramente 2 milioni di calorie.
0: Ma tutta gente che non mangia neanche salutare, comunque sono anche in perfetta forma.
1: È vero, faranno tanta palestra, beati loro.
0: Porca miseria.
1: Loro. Io ho voglia di ste robe.
0: Hai voglia di ste robe?
1: Sì,
0: non solo, secondo me.
1: Sì, perché quando dormo poco mi viene voglia di schifezze.
0: Fortunatamente eri a dieta, comunque posso dire.
1: Sì, beh.
0: Brava.
1: Infatti,
0: è da giorno sgarro, ovviamente.
1: Scusa.
0: 5 giorni su 7 la dalla sgarro, giustamente.
1: Che sfigata.
0: 393 7366 240. E voi che ve mangiate? Ma soprattutto mangiate cibi buoni oppure quelli contenenti le malagie dentro?

0: dieta, quindi ragazze potete invitarla a mangiare dove volete.
1: No, no, raga, no, per favore. Già di costituzione non sono magra, se non mi tengo è finita.
0: Di costina hai detto?
1: Sì, voglio sposare la Dall'Anno solo per mangiare i panini, salsiccia, peperoni e cipolla.
0: No, no, no, roba proprio leggera comunque.
1: Allora, in Sardegna ho mangiato il caddozzo.
0: Ok, il?
1: Caddozzo.
0: Ok.
1: È il nostro panino onto, ma lì è level pro. Cioè, è praticamente due volte il nostro.
0: Che è il derivato di cazzotto praticamente.
1: Più o meno. Poi c'è lui che ci manda una foto con il suo cagnolone o la cagnolina che sta grigliando in riva al Piave. Che bello.
0: Che bravo il cane che griglia comunque, non l'avevo mai visto.
1: Hai visto?
0: È una novità comunque della di Peter Pan del Happy Ending parte 2, perché no?
1: Il cane che griglia, ma perché devi dire queste robe?
0: Ma perché è vero?
1: Torniamo a parlare degli stadi e chiudiamo questo argomento. Sei mai stato a Philadelphia?
0: No, però ne mangio un sacco di Philadelphia,
1: buona,
0: mi piace tanto.
1: Hanno scelto questo grande classico, un mega panino, che si chiama il Philly Cheese Steak.
0: No, ma perché ci mettono proprio il formaggio ovunque comunque?
1: È
0: cioè,
1: vero,
0: qualsiasi
1: è
0: combinazione di panini onti, cioè,
1: ovunque.
0: State sicuri che il formaggio c'è.
1: Praticamente è una bistecca sfilacciata con una marea di Philadelphia all'interno, cioè buonissimo, veramente molto molto buono. E voi vi siete mai fermati a mangiare fuori dallo stadio?
0: Beh, praticamente secondo me viene considerato come un terzo tempo,
1: sì,
0: qui in Italia, quindi la gente che si riunisce magari dopo della partita, perché il pre-partita mangiare hamburger, panini e dopo ti vai a fare una bella partita di rugby, non penso
1: è un po' dura.
0: Una cosa conveniente.
1: Meglio sicuramente per il dopo.
0: Sì.

0: Siva e Zicode con Gerusalemme. Però ragazzuoli, noi non andremo a Gerusalemme, no. Anzi rimarremo nei dintorni di Castelfranco, sì. Veneto, perché abbiamo un sacco, tantissimi appuntamenti da ricordarvi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Questa sera

0: sceriffi della notte, ci saranno Igor S, Lady Brian con tutti i DJ del Cornuda Summer Festival. Sarò anch'io lì per il pre-serata, quindi ci vediamo direttamente lì presso gli impianti sportivi Via della Pace Cornuda a Treviso.
1: E non si parla più di serate, ma si parla dalle ore 14, perché ci sarà la diretta, il DJ set con Marco Bax e Fedro, quelli dello Sfogatoio, a Baita la Genzianella a Piancavallo a Pordenone, domenica ad alta quota, quindi esatto. Si viaggia di nuovo in montagna.
0: Tra un'oretta inizieranno gli sfogatoi praticamente ad alta quota. Poi abbiamo un evento importantissimo, anzi più eventi, dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland.
1: Esatto.
0: Siete pronti a fare rumore? 4 giorni di musica, spettacoli, area e food and drink.
1: Partiamo dalla prima serata, mercoledì 8 di luglio ci sarà il format 2000 in spinta, poi andiamo.
0: Giovedì 9 luglio invece ospiti con La notte tutta da cantare di Bella Monella, venerdì 10 luglio c'è Peter Pan Super Impatto e un secret special guest.
1: E poi invece sabato 11 luglio a chiudere questo magnifico festival il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
0: Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Vi ricordo ingresso libero. Ma scusa, a proposito di questo special guest, ma chi è?
1: Andiamo direttamente quindi verso il venerdì 10 di luglio, perché ci sarà ovviamente un super impatto, perché noi saremo tutti là al Roseland, perché dalle 21 in console troverete Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, il performer Lex Serafo, ma soprattutto il super ospite sarà il Pagante. Hai capito? Porca miseria.
0: Ah, ma noi tiriamo fuori dal cilindro
1: ma
0: degli
1: sì.
0: artisti incredibili.
1: Noi saremo in poche parole i paganti, ecco.
0: I paganti.
1: Per altre informazioni, se non avete capito bene, se siete addormentati perché avete mangiato troppo, seguiteci sempre sulle nostre pagine social, su Instagram, su Facebook oppure
0: sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Radio.

0: How does it feel? Ma Rock, come ci si sente ad essere così bravi a fare la radio? Non lo so, non lo potrò mai dire probabilmente.
1: Salvatevi, salvatevi da questo uomo di 2 metri, esperto di profumi.
0: E anche di 2 anni. Yes, sir.
1: Abbiamo terminato anche questa seconda parte dell'happy ending, ragazzuoli, con Feel the Vibe. Ci risentiamo domani sera.
2: Peter Pan Happy Ending
1: dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe.
0: Rocky invece tornerà a rompervi le scatole proprio domani mattina ed aprirà il palinsesto di Radio Peter Pan con le sveglie disidratate dalle 6 alle 7. Noi invece

0: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero. Una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 13:02, c'è tanta roba.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole,
3: la nostra spesa ha lì che arriva.
4: Ah, bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: Alì migliora la...
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Forever Fun, Forever Summer.
18: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è tanta roba.

0: Nova, il tuo programma preferito, nonché l'unica classifica ufficiale di Radio Peter Pan. Sono qua con Monica Morgan.
1: Beh, non penso proprio, comunque.
0: Non sono con Monica Morgan.
1: Anche se potrei rifarmi qualcosina, potrei anche assomigliarle. Però, in questo caso, secondo me.
0: Beh, a livello di altezza ci siete.
1: Davvero?
0: Benvenuto a Rocky Festaiolo!
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te, Salvo Gagliano, caro mio amico Salvatore dalle origini del Sud Italia, giusto?
0: Perfetto, dobbiamo giusto proprio così dire. Ok, va bene. Va
1: che
0: bene.
1: Poi questo programma, secondo me, sì, si chiama tanta roba, ma potremmo anche ribattezzarlo come tanta qualità oggi, no?
0: Visto bene,
1: che
0: oggi ci sta tanta
1: anche
0: qualità,
1: perché oggi li facciamo anche il sedere il culo a quelli di Micasta Stucasta.
0: Bravo!
1: Di essere chissà qui, perché era una bionda e uno che pensa di saper fare la radio comunque.
0: È ufficiale! È lo sputtanamento questo qua.
1: Fammi capire un attimino come funziona.
0: Allora, quindi abbiamo 20 canzoni, okay, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan, quindi partiamo con la posizione numero 20, che la settimana scorsa era alla 19, quindi abbiamo perso un posto. Chi?
1: Soffro con Ludwig e il Pagante.
2: Tanta roba! Tanta roba!

0: il pagante ti soffro posizione 20.
1: Quindi diciamo che quelli in posizione 20 solitamente sono a rischio, quindi magari settimana prossima potremmo anche non leggerli più. Questo mi sta raccontando.
0: Esattamente, ma dipende, perché se Ludwig o il pagante mandano un bonifico e remix, okay, magicamente.
1: Vabbè, funziona così, così
0: vanno
1: facile.
0: Avanti, hai capito?
1: Beh, anch'io posso mandare un bonifico e remix e farmi mettere in fascia, però non penso che funzioni così,
0: Ma no, mai dire mai,
1: Vabbè, dai, allora
0: provarci.
1: Passiamo subito al prossimo brano, perché sta arrivando Bob Sinclair con I Can Wait.

0: See You di Albi, che perde due posizioni, quindi dalla 16ª passa alla 18ª qui su Tanta Roba assieme a Rocky e Salvo, perché magari qualcuno si è appena collegato, sai, si è perso qualcosina.
1: Non è Monica Morgan con Raffreddore, ma state ascoltando la voce di Rocky Festaiolo.
0: Monica Morgan rifatta.
1: Monica Morgan rifatta. Guarda Rocky, abbiamo alla posizione numero 17 una nuova entrata. Samurai J, Vito Salamanca con
0: Flamenco Paranoia.

0: in posizione numero 15. Tra l'altro, tra poche ore io devo scappare perché ho un evento con BBK proprio a Gardaland.
1: Davvero? Ah.
0: Quindi tra poche ore devo volare.
1: Hai capito, Salvo Gagliano?
0: E quindi gli dirò: BBK, guarda che attenta che ti hanno fatto scendere di due posizioni.
1: Ma non va bene. Vabbè, ma poi non penso che lei sia qui a ascoltare Radio Peter Pan.
0: Come no?
1: Comunque.
0: È la sua radio prefe nel cuore.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: È così che fai le conoscenze.
0: E certo.
1: Provandoci con i cantanti, con le
0: è proprio
1: capito.
0: Così.
1: Poi passiamo direttamente alla canzone, al prossima canzone che arriva J Balvi con Tonto, che perde due posizioni e si classifica al 14° posto.
2: No, che cuore si

0: E visto che Salvo Gagliano è anche il mio insegnante per oggi, voleva disannunciare quest'artista come DJ Ingoia, capito? Con il brano Michiko, che è praticamente una new entry della settimana e si classifica al 12° posto.
1: Non serviva a dirlo, eh?
0: Davvero?
1: Non è che devi dire tutto.
0: Vabbè, ma noi facciamo anche remix per i cavoli nostri comunque, eh?
1: Chi troviamo alla posizione 11? Guarda qua che scivolone, era la 6.
0: Dalla sesta posizione all'11° posto arrivano Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: esce dalla 6 alla 11 con Volevo capire, l'abbiamo appena ascoltata. Siete collegati su Radio Peter Pan, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan, tanta roba. In onda ogni sabato, lo ricordiamo, dalle 18 alle 19, la domenica in replica dalle 13 alle 14 e in settimana un po' quando gli pare.
1: Sai che potresti farlo come lavoro, come questa
0: Potrei. Allora facciamo così, andiamo un attimino in pausa, okay. Torniamo con altre 10 canzoni. Intanto mi offri un caffè, ne parliamo.
1: Vabbè, anche un gin tonic.
0: Anche un gin tonic, certo. Andiamo a parlare.
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
19: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: On Radio Peter Pan,
21: ogni sabato alle 16, tanta roba, la classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
22: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
23: Klingon,
22: cioè ore e ore di lezione su Klingon.
23: Klingon,
22: Gon, Gon, Gon, Gon, Gon, Gon,
23: Gon, Gon, Gon, Gon, Gon.
22: Che fatica, ragazzi.
7: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
25: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
26: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente.
0: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
3: E fortunatamente siamo tornati dopo una piccola breve pubblicità. Sono un po' ubriaco perché prima abbiamo detto che Salvo mi avrebbe offerto anche un gin tonic, però non vi preoccupate perché qui siamo sempre pieni di novità, perché sta arrivando.
4: Ce la facciamo,
3: Ce la facciamo sicuro. Dimmi se sbaglio, anche se con l'inglese non ci siamo qui, mi sembra di aver capito. Il prossimo brano si intitola In Your Eyes.
4: Ma che bravo! Giusto. Ma che pronuncia!
3: Alesso and One Republic, like Andy, che si posiziona al decimo posto.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: BTS, One Republic, posizione numero 10. Era sempre un piacere ascoltarla. Bella questa nuova entrata, eh? Speriamo che resti in classifica.
1: No, speriamo, almeno per un altro mesetto, poi fate quello che volete, insomma.
0: Andiamo alla posizione numero 9.
1: Ah, hai capito, dalla quindicesima.
0: Il nostro caro amico DJ Matrix,
1: Che arriva con il disco Stesso Posto, Stesse Sagre. E poi che posso dire, comunque in tema, ci credo che sale così tanto. Certo. Poi vedrai che a fine settembre, secondo me, bam, non ce l'ascolteremo.
0: Parte coi dischi.

0: canzoni. Poi vabbè, ormai siamo anche stanchi di ascoltare questa canzone qui, un po' ritmo afro house, afro latino.
1: Quindi secondo te va bene? Deve scendere?
0: Sì, secondo me sì, deve lasciare posto alle nuove entrate che stanno comunque arrivando in questa classifica di tanta roba, giusto, se non sbaglio, che ha perso appunto 5 posizioni.
1: 5 posizioni perse.
0: E direi però di andare subito alla prossima canzone, perché sta arrivando la magnifica, quella di cui Stau si innamora molto facilmente, Strena Brancale, assieme a Martin Cremont e The Colors con Parten.

0: posizione numero 7 dalla 11, quindi guadagna qualche posizione, perché in Cremo Serena Brancale e i The Colors. Vogliamo la posizione numero 6.
1: Esatto, che stanno arrivando Calvin Harris e Jay-Z con Set

0: Sarei come Aieie.
1: Vabbè, sì, praticamente quello che dice sempre in onda.
0: Aieie.
1: Non si capisce proprio niente.
0: Esatto, aieie.
1: Ed è corretto, non ti preoccupare. Vabbè, no, c'è di peggio comunque in diretta. Non ti preoccupare. Perfetto. Erano Casango e Alejandro Carrigo. Garrigo, un po' è spagnol comunque.
0: Spagnol, dice che era Edo.
1: Esatto, che dalla settima posizione volano direttamente alla quinta posizione. Poi mi sembra di aver capito, mi sembra anche di leggere davanti al file, che tutte le canzoni che ci ascolteremo praticamente adesso sono tutte in salita.
0: Tutte in salita.
1: Infatti direi di andare subito alla prossima, perché stanno arrivando Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La testa.

0: attenzione che Serena Brancale dalla posizione numero 4 si guadagna il secondo posto, si guadagna la medaglia d'argento con Al mio paese.
1: Dai, lo dico, dai. Shakira e Burna Boy al primo posto, che quindi si aggiudicano anche la medaglia d'oro.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Ed era Shakira, posizione numero uno stabile, non lascia il podio perché era presente al primo posto anche la settimana scorsa con Dai Dai. Allora Rocky, io volevo ringraziare intanto il nostro Thomas Menegazzi per la pazienza, il nostro Andrea De Luca che non si capisce bene cosa fa Andrea De Luca.
2: Quel beh, non ho ancora capito, ma secondo me adesso si trova a fare l'animazione, a fare la ballerina. Perché
1: la
2: come,
1: ballerina?
2: Come DJ secondo me, oddio, cioè poteva farsi un corso avanzato comunque.
1: Esatto.
2: Non mi ha neanche messo la sigla perché sono sicuro che non l'ha fatto.
1: L'ha messa. Ti ascolterà il programma, vedrai che ha messo la sigla. Bravo De Luca.
2: Quindi non devo collegarmi né di sabato né di domenica.
1: Per essere sicuro, bravo, non collegato.
2: Quindi io ti ringrazio, spero di rifarlo un'altra volta questo programma insieme a te. Magari Monica Morgan, boh, che ne so, si metterà in infortunio perché malattia non basta.
1: Senta Monica che qua ti ciurla il posto, Rocky.
2: Quindi ti ringrazio, noi ci vediamo in giro perché poi in radio te passi una volta ogni tanto, visto che.
1: Io ci sono.
2: Sei sicuro?
1: Io ci sono.
2: Un altro gin tonic allora?
1: Andiamo. Va bene. Andiamo. Ciao a tutti.
0: Tanta roba.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Yeah!
7: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
8: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica! Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Abbiamo detto quant'è diventato magretto. Guarda quanto è magretto, eh?
1: Allora, quando dice qualcuno di essere dimagrito?
0: No, non è vero, sei stronzo.

a Piancavallo trovate una statua di Lino Lodi, un mezzo busto, ma solo la parte sotto del busto però, solo la parte sotto hanno messo, eh.

0: sindaco d'Aviano è. Che salutiamo.
1: Al 393 7366 240, un saluto a tutti i piloti di Mangusta da Piancavallo.
0: Piloti di Mangusta?
1: Piloti di Mangusta. Adesso io non so

0: Dire anche tu oggi la camicetta hippie però, eh?
1: Lo sai, sì.
0: Mi sembra un po' Jimi Hendrix.
2: Io sono venuto con loro.
0: Sai chi assomigli? A Lenny Kravitz.
1: Magari.
0: Guarda che secondo me ti assomigli un po' a Lenny Kravitz.
2: Soprattutto gli addominali di Lenny Kravitz.
0: Se volete interagire con noi, tra poco Fedro vi farà una domanda. Il più veloce che risponderà via messaggio al numero di Radio Peter Pan, consegniamo la prima maglietta di oggi.
2: Ce l'ho già la domanda, ce l'ho già io la domanda.
0: Ce l'hai già la domanda?
2: Vuoi che la dico?
0: Facciamo già subito?
2: Certo.
0: Allora occhio, se volete vincere la maglietta di Peter Pan, per voi presenti qui all'agenzia, dovete prendere il telefono e rispondere il più veloce, perché c'è il regista, poi ci inoltrerà il messaggio più veloce. Dovete rispondere e ovviamente firmarvi, perché sennò come facciamo a sapere chi siete?
2: Allora amici, la domanda è semplicissima: chi indovina,
0: ricorda il numero dopo,
2: chi indovina il peso di Lino Lodi vince la maglietta di Radio Peter Pan. Il numero è il 393 7366 240.
0: Però Lino Lodi, fatti vedere.
2: È vero.
0: Allora,
2: giusto.
0: Questo, vieni qua davanti, lui è Lino Lodi, inquadratelo.
2: Ma è famoso, qua lo conoscono.
0: Esatto. Mandate il peso al 393-7366-240.
2: Peso esatto, eh?
0: Esatto, firmatevi anche, scrivete anche il vostro nome,
2: no,
0: così
2: no.
0: Sappiamo chi siete.
2: Lino, non dire niente, Wow. Chi indovina il peso di Lino Lodi vince una maglietta di Radio Peter Pan. Lino, non dire niente.
0: Nel frattempo Rocky, inoltreci tutti i messaggi che arrivano al 393 7366 240. Quanto pesa Lino Lodi per voi che siete qui ad Agenzia Nella?
2: Posso dare qualche aiuto? No, no. Pensavo di più sinceramente amici, eh. Questo è uno spoiler, pensavo di più, vieni qua.

0: Dici qualche numero, dai. Vediamo se ci sono andati vicino.
1: Allora, attenzione, Mirko ha scritto 115 kg.
0: No, mi dispiace.
1: Simone ha scritto 80 kg.
0: No, 80? No.
1: Vittoria ha scritto 86.
0: No, mi spiace.
1: Marco ed Emily hanno scritto 112.
0: No.
1: 105,
0: no.
1: Daniele e Vittorio.
0: Mi dispiace, niente.
1: 91, Nicolò.
0: Neanche.
1: 109, Melissa.
0: Neanche.
1: Mi danno tutti sopra il quintale, però io te lo dico.
0: Io infatti ho detto, pensavo pesasse di più, te lo dico. È un piccolo spoiler.
1: Siete vicini, vi abbiamo dato un piccolo suggerimento. Quanto pesa Lino Lodi? 393 736 2140, il peso è anche il vostro nome.

0: Leggi. Allora, occhio, Davide ha scritto 87 kg.
1: No, no, no.
0: Alice 93 kg.
1: No, no.
0: 135 Alessandro. 97 Chiara.
1: No, no, no.
0: 97 Stefania.
1: No.
0: 123 Francesca.
1: No. Ammazza, ma 135, adesso esagerato.
0: E Carolino Lodi c'è un testone che inganna te, vedo.
1: Perché è vuoto, capito? Essendo vuoto.
0: Allora ci siete quasi, ci siete quasi.
1: Beh, una persona ci è andata vicinissimo, ha sbagliato per un chilo, ve lo dico, eh. Una persona
0: due
1: sbaglia...
0: persone ci sono andate vicinissime.
1: Per un chilo, ve lo dico.

0: Allora, 110 Alessandro, 86 Vittoria, 85 Alice, 77 Carolina. Carolina, sposatela. Ah no, sei già sposata. Carolina ti vuole bene.
1: Pensa che Carolina ha detto sì.

0: 18, Alessandro, occhio!
1: No. Ce l'abbiamo?
0: Ce 98 kg.
1: Sì. Ce l'abbiamo?
0: Andrea.
1: E Andrea, indovinato.
0: Andrea ha vinto, il primo che ha mandato il peso giusto. Andrea, chi sei? Dov'è Andrea?

0: 8 kg dove sei? Io mi auguro che sia qui, che non sei uno che ascoltava in macchina, perché ce l'abbiamo qui Andrea che ha scritto 98 kg. Sei tu là in fondo? Grande, là sopra, guardalo.
1: Quello col cane?
0: Per
1: davvero?
0: Prendere... No, quello dietro.
1: Ah, quello dietro, spettacolo.
0: Adesso per prendere la maglietta perdi un chilo, guarda che no.
1: Gli abbiamo rotto le guarda, stava così in pace laggiù. Vieni, vieni, vieni Andrea.
0: Poverino, si era slacciato i pantaloni.
1: Stava facendo le
0: mutande.
1: Stava facendo la pipì.
0: Ma perché stai arrivando con i pantaloni che ti cagano in mutande?
1: Bravo, sei un selvaggio, bravo. Vieni qua, bravo, lolololo, grande.
0: Vai, dagli la taglia giusta.
1: Eh sì, lascia fare, non sa neanche che taglia c'ha. È quella giusta, vai.
0: È quella giusta.

0: Faccio finta di aver sentito quello che mi hai detto. Dai Cinzenella, che siete nel posto giusto per fare un po' di festa questa domenica pomeriggio insieme a Radio Pidelpane e quelli dello sfogatoio
1: e i pizzoni dello sfogatoio per vincere le magliette.

0: Dai che si baila, dai Cinzenella che si baila.
1: Enrique Iglesias.
2: Vi diamo anche il permesso di sbottonare i pantaloni se avete appena mangiato, eh. Ma il papà in asciugamano?
0: No, no, non ha niente sotto.
2: Sì.
0: Quindi stai sereno, non ha niente sotto.
2: Ah, tu dici, se cade si vede.
0: Eh sì, sì, ci sono i bambini.

0: por todo el mundo.
1: Yo la conocí en un taxi en camino al club.
2: Allora, quando passate davanti alla nostra postazione dovete farlo ballando, è obbligatorio. Non potete farlo camminando, ma quando passate qui davanti dovete ballare. Adesso passate

0: in Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove non si soffre il caldo, si sta benissimo. Il suo a Piancavallo.
1: Beh, siamo a 3500 metri, certamente.

0: Dai Cenzionella, che siamo in diretta fino alle 16.
1: Che por poquito arrolliamo un tipo y chocamos el taxi, era el chofer.
2: Dov'è Lino Lodi?

0: Io saluto i miei due preferiti che loro prima eravate sdraiati là dietro e invece adesso sono in piedi col telefono.
1: Io li preferivo sdraiati là dietro.
0: Guarda che belli, sono sincronizzati col telefono, ballano anche, fanno lo stesso passo. Allora fate due passi a destra e due passi a sinistra.

0: Nossa, nossa.
1: Dai, Genzianella,
2: lo potete ballare anche da seduti.
0: Se io ti pego, ai,
2: tutta la valle, tutta la valle.
0: Delizia, delizia. Assim você me mata.
2: Uela.
0: Ai, se eu te pego, ai, ai.
2: Interagite con noi, pego, siamo in diretta. 393-7366-240. Adesso facciamo una carellata di balli di gruppo. E ogni ballo di gruppo, chi lo fa meglio, vince la maglietta.
1: Aspetta, perché dobbiamo dire alla ragazza di Stefano che Stefano la ama un sacchissimo. Che meraviglia.
2: Sì.
1: Che meraviglia. Che donna fortunata, guarda. Dai Elino, dai Elino.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Deghi a ridare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Ascoltate musica che fa sempre bene! Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan!
12: Non c'è altra scelta!
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
23: Hit Universal Fun.
24: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Get the fuck, shut the fuck up. Who's gonna
27: Forever Fun, Forever Summer.
28: Un piccolone 5 euro, dai.
29: Pare arriva, pare arriva.
30: Fatelo bene, fatelo bene.
31: Sensual, un movimento sensuale.
0: Io vi sto osservando, eh. Pedro no, è distratto.
1: No, io ho fatto una cosa meravigliosa, amici.
0: No.
1: Sì.
0: No, tu non lo devi fare.
1: Sì. Adesso, amici.
0: Ti proibisco.
1: No, adesso lo facciamo. Adesso, amici, al peggiore regaliamo la maglietta di Luca Roman, l'originale.
0: Siamo sicuri a Luca Roman hai dato la taglia giusta?
1: Sì.
0: Siamo sicuri?
1: Lascia fa. A te. Allora amici, la maglietta la regaliamo al peggiore, perché è quella di Luca Roman l'originale, eh?

0: siete elastici veramente come...
1: E infatti io la maglietta di Luca Roman la do uno di loro due, te lo dico.
0: Per quella di Luca Roman ci sta.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ragazzi, intanto fatevi un bel applauso! Pedro, hai deciso? A chi allora, lo consegniamo?
1: Il peggiore lui, gli diamo quella di Luca Roman. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che bello, eh?
0: È una maglietta usata da 3 giorni?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma è la migliore, regala la maglietta che è la migliore, dai. Posso dirti io quale?
1: Vai.
0: Non lo so.
1: Allora faccio io.
0: No, no.
1: Ce l'hai?
0: La una la delle ragazze con la maglietta rossa. Una delle ragazze rossa. Con la maglietta rossa. Una delle ragazze della squadra con la maglietta rossa, dai.
1: La signorina con le trecce. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Sì, sì, sì. Vieni, vieni, vieni.
0: Brave ragazze, complimenti. Ma non è finita qua. Questo chi se lo ricorda? Porta in alto la mano. Segui il tuo capitano. Pedro, devi osservare, sennò
1: sto bevendo il gin tonic un attimo. Capitano, un giro, un passo avanti
0: ondeggiando, un altro indietro ballando. Ogni canzone regaleremo

0: 20 anni di vita, 20 anni di vita. Arrivi a 110, grazie a Belino. Un altro indietro ballando. Muori a tempo il bacino, sono in cabina. Hai visto come ha mosso bene il bacino lui?
1: No, purtroppo guardavo da un'altra parte.
0: Allora vi dico solo che Fedro è ipnotizzato da come ballate. Però la signorina
1: pensa che mi
0: sta impegnando la signorina,
1: Ha detto signorina?
0: Ma perché non è una signorina? È e allora single, mi ha detto che è singola.
1: E allora gliela diamo. Signorina, venga qua, venga qua.

0: Grande applauso! Grande Genzianella!
1: Sulla fiducia, eh!
0: Certo, ma visto che siamo in tema di mondiali, un giro di Waka Waka! Occhio che vi osserviamo, eh! Vi osserviamo! Posso dire che la signorina che hai appena premiato, ecco che mi ricordava, Shakira.
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: Guarda che sembra Shakira.
1: Mi hai tolto le parole di bocca.
0: E si muove come Shakira comunque.
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, veramente.
0: Ti ricordi quando Shakira aveva i capelli rossi?
1: Sì. Oh, adesso gli do un'altra maglietta.
0: Guarda, fa tutto le cose. È Shakira.
1: Adesso gli do la borsa delle magliette alla signora.
0: Secondo me è la sorella di Shakira.

0: stiamo osservando. Dovrei dare la maglietta a voi, siete le più brave. Stai osservando, Fedro?
1: Certamente.
0: Il problema è che Fedro senza occhiali da vista
1: ce l'ho. Vuoi che premio qualcuno?
0: No, aspetta che finisca la canzone.
1: Ma io so già.

0: Stai osservando, Pedro?
1: Io ci ho scelto.
0: Allora ragazzi, consegniamo la maglietta per Waka Waka
1: a uno dei due laggiù in fondo con i pantaloncini bianchi e la maglietta nera, col cappellino, uno dei due. Vieni, vieni, vieni, vieni. Vieni, uno, due, quello che volete, vieni, vieni. Sono stati bravissimi.
0: E allora consegniamo la maglietta anche ai Maranza, vai!
1: Che meraviglia, vieni, vieni, no! Dai, eh!
0: Adesso, la prossima, dovete formare le coppie, perché verrà premiata la coppia con due magliette, quindi anche coppie a caso, se non vi conoscete mettetevi in coppia, perché chi ballerà meglio la baciata, occhio che la coppia vincerà due magliette,
1: Ha detto Lino Lodi, si può partecipare con la moglie. Certo che puoi partecipare, anzi prendila e lanciala in aria, dai, facci vedere.
0: Guarda che Lino Lodi parla per rock and roll,
1: Lo so, lo so, lo so.

10 luglio ci sarà il tributo a Battisti, con Battisti Mogol in alta quota, e poi domenica 19 luglio avremo Ruggero dei Timidi e domenica 26 luglio Sic Tamburo.

0: Dai, Cenzianella!
1: Fedro, è tempo di regalare la maglietta alla coppia più brava, eh!
0: Ce li ho, ce li ho, ce li ho!
1: Due magliette!

0: meraviglia, Biancavallo.
1: Allora, i migliori amici dell'agenzia Nella,
0: sì,
1: sono lui con il codino e lei con lo zainetto rosa. Sì, sì, sì. Venite, venite, venite. Sono stati bravissimi.
0: Allora, ragazzi, adesso rimanete come siete con le coppie. Dovete rimanere ancora in coppia perché facciamo una cosa che facevano negli anni 50 in coppia: ballavano il twist. Vediamo se riuscite a farlo. Ma in coppia, però, in coppia, in coppia. Adesso quelli che ascoltano Peter Pan si stringeranno un attimino, però. Siamo all'agenzia Nella.

dovreste far passare la ragazza sotto le vostre gambe, poi lanciarla in aria e riprenderla e farla ripassare sotto. Bravi, bravi.

0: E allora sei pronto a premiare Fedro, vai! Che se può questa musica.
1: Sono indeciso però io, eh! A sto giro sono indeciso! Ma le ragazze

0: Il che vuol dire che qui sono un po' più agevolate le donne, devo dire, per una conformazione fisica. Facciamo la gara di twerking. Premiamo la migliore twerkata alla fine della castolina.
1: Ma più che altro stiamo per fare un super video. Quindi

0: quasi quasi lo do a Paola.
1: Ora posso dare un suggerimento? Noi dobbiamo giudicare il twerking, dovete girarvi di spalle verso la console, no? E scusa.

0: Sei pronto a premiare Fedro?
1: No. Amici della Cinzianella, fate un applauso perché la più bella twerk, la più brava twerkatrice di questo momento è Paola. Vieni Paola! Ah beh, ciao!
0: Ciao! Ma perché tu premi sempre quelle che c'hanno?
1: Stai scherzando?
0: Le zinne che saltano?
1: Tu non l'hai vista, non l'hai vista twerkare!
0: Ma scusa, ho capito!
1: Grande Paola! Ma vieni!
0: Adesso si arriva ai balli di gruppo, quelli seri, cioè, quelli proprio, cioè quando andate in un villaggio in tutto il mondo, questa non manca mai. Pronti a fare muove la colita? Quindi, domenica prossima, la cover band di Battistimo Gol, con tutte le più belle canzoni di Battisti da ballare e cantare. E in console avremo anche la cover band di Lino Lodi. Guarda che non è mica facile avere una cover band. Cioè vuol dire che sei arrivato, Vuol dire che sei arrivato quando ce l'ha. Quella, guarda che c'è.

0: Guarda quello con la maglietta khaki là in fondo, è bravissimo, bravissimo. Guarda.
1: Stavo guardando la stessa cosa.
0: Guarda, lui muove la colita.
1: Ho già deciso a chi darla. Potete smettere di parlare perché ho già deciso.
0: No,
1: ho già deciso.
0: Impegnato. No, non devi dire così, dai.

0: guarda, guarda, tu non sei distratto, guardalo, guardalo. Rifallo, rifallo. Spettacolo, guarda, guarda.
1: Puoi
0: guarda,
1: venire
0: guarda.
1: Qui davanti, per favore?
0: No, io ho già deciso, certo.
1: Vieni qua davanti, dai, vieni qua davanti e fai vedere chi sei.

0: Io te la do, ma te la devi mettere però. Vieni, vieni.
1: Vieni. Come se la mette?
0: Ci pensiamo noi, tu stai sereno.
1: Va bene. No,
0: vieni qua.
1: Glielo facciamo un applauso? Ti va, ti sta da dire. Vai, in fila. Ah. Ti sta da dire. Adesso. Allora, c'è da dire la verità.
0: Lascia fare. Però, ho scelto giusto?
1: Fra un po' torneranno di moda le cose molto attillate, quindi...
0: Bravo, dillo che non fai palestra, dillo, perché poi la gente pensa che fai palestra. Non la fa la palestra.
1: Glielo facciamo un applauso? Grandi.
0: Spettacolo.
1: Come cazzo hai fatto?
0: Lascia fa, spettacolo.
1: Gli hai messo la vaselina per riuscire?
0: Sì.
1: Ragazzi, arriva anche... La Vuelta! Momento.
0: Col cappellino del Milan, no, però. Sto scherzando. Voleva fare una foto col cappellino del Milan. Come faccio? Dai, scherzo, vieni.
1: A me mi gusta ballare il ritmo Vuelta! Vai Shakira!

0: Guarda come si sta impegnando lui, guarda.
1: Radio Peter Pan.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Forever Fun, Forever Summer
0: di Peter Pan.
17: Ah, che follia, Sud Americana.
18: Sud Americana.
0: E volendo c'è la coreografia anche di questa. Tu sei sicuro che sia giusta quella che stai facendo?

0: Anzi, loro non vedono l'ora che ci sia un po' di fango per terra per rotolarsi, per fare.
1: Puoi dirmi che cosa guardi? Non capisco se mi
0: dedicato a tutte le girls.
1: Sei l'unica dentro il party che mi sta guardando come mi guardano i maschi.
0: Attenzione Shakira, hai visto com'è sexy che si alza la gonnellina?
2: Il fratello di Shakira? Prima era una
0: sfiga.
2: Scusa, ho sbagliato.
0: La fratella hai detto.

0: Dai selvaggi!
1: Sean Kingston! Josie!
0: La domenica alla Cinzianella! Siamo a Biancavallo! Se ci state ascoltando in radio, siete da queste parti!

Guarda che spettacolo! La Cenzianella questa domenica pomeriggio. Non ci fermiamo più, selvaggi!

0: Ciao. Si ascolta anche un certo George dal lago di Como.
1: Ciao George.
0: Ciao George.
1: Mi sa che non ce l'ha più, eh?

0: TikTok all'isola di Wight.
1: Pensi tanto fa niente, tanto fa niente. Il pari da caliente.
0: Mi copri il gelato come quello, venuto?
2: Si chiama Twister, si chiama, vero? Si chiama Twister.
0: Me lo compri?
2: Allora il primo che porta un Twister a Baxo prende una maglietta di Radio Peter Pan.

0: Siamo anche Michele e Daniele Sottocassa a Piancavallo. Eccoli là. Sono già avanti questi, eh.
1: Vabbè, giusto, però
0: 7-8 birre a testa ce li hanno. Salutiamo anche Seminara in provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria, ti scippa.

0: sembra un festival. Dovete ballare molto leggiadri, così, come se fosse una festa afro. Siate un po' più afro.
1: Dai, Cinzianella!

afro, anche quelli che sono lì in fondo là sopra, muovete le mani, ballate con noi. Vai Genzerella, vai Bianca, vai Bianca.

pronto a prendere una cosa e arrivo, eh. Dai Cenzionella, siamo in diretta su Radio Peter Pan.

0: Io però ho una brutta notizia da darvi, eh. La diamo solo a quelli belli, a quelli brutti no, mi dispiace. Vabbè. A quelli belli.
1: Io credo che abbiamo una qualità estetica molto alta oggi pomeriggio.
0: Stiamo guardando in due posti diversi, evidentemente.

0: Intanto dovreste farvi notare con la prossima canzone per far sentire chi riesce a cantare più forte Maledetta Primavera.
1: Non li far cantare. Cambia canzone. Ti prego, non farlo più.
0: Non lo faccio più. Promesso, non lo faccio più.
2: Per innamorarmi basta.
0: Cosa stai facendo? Te stai prendendo il cancello di casa? Cos'è? Che
1: è un influencer, lascia fare. Vamos, Cienzianella, vamos! Muoverci!

Ma in montagna verso le 3 non si faceva il riposino una volta? Si faceva il riposino. E l'orario è quello. Eh sì, eh. Perfettissimo. Proprio questa rietta, ciao.

0: È bello far battere le mani a lui perché gli si apre l'ascella.
1: Si chiama dorsale.
0: Altro che le Fisherman.
1: Si chiama dorsale. Guarda che dorsale, guarda che dorsale. Occhio che si salta, eh. Cenzianella, siete pronti? Cenzianella, siete pronti a saltare? Tutti quanti, tutti quanti.

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Il film sta per cominciare.
17: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
18: Cinedisco.
17: Cinedisco.
18: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
17: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
18: Alla grande.
17: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
19: Sì, no, non me lo segno.
17: A tempo di DJ Maxwell.
18: Magnifico.
20: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite, il Pagante.
18: Il Pagante.
20: Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Peter Pan.
0: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

una vera discoteca all'aperto oggi, Bianca, attenzionella. Io vorrei salutare e ringraziare tutto lo staff dell'Agenzia Nella, che sono sempre gentilissimi e cortesi.

0: che sia arrivato il momento, Fedro.
1: Tu dici?
0: Vado. Hanno voglia di saltare per prendere una maglietta, secondo me. Siete pronti? Allora facciamo una cosa, adesso metto una canzone. Chi la interpreta meglio avrà sicuramente la maglietta, poi altre le lanciamo. Quindi al termine della prossima, Pedro.

0: Vai Fedro.
1: Siete pronti?
0: Vai Fedro, vai, vai.
1: Allora, vai. Questa maglietta la diamo a lui, che è stato il più bravo a ballare questa. E le prossime ve le lancio.

0: ripenserà.
1: Adesso alzate le mani e ondeggiate da destra a sinistra. Che Fedor va a prendere un'altra borsa di magliette.
0: Al caffè caldo.
1: Voi ondeggiate con le mani a destra e a sinistra. Caricate e scaldate le corde vocali.

0: di corrompere Fedro in qualche modo.
1: Se non uccide, fortifica. Mentre passa distratta la.
2: Occhio che si canta! Cinzionella! Bisogna farsi sentire!
1: Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio.
2: Cominciare a dare qualche calcio, qualche pugno.

0: La voce Cinzionella.
1: Quante cose che non sai.
0: Non ci sente.
1: Me, quante cose che non puoi sapere. Quante cose da portare nel viaggio insieme.
0: Vamos, Cinzionella.

0: e Fedro ci ascoltano direttamente anche dall'acqua estate di Noale.
1: Ciao amici, presto torno a trovarvi.
0: E Rinaldo ci ascolta da Cannes.
1: Eh sì, eh. Ciao Luca. Ciao Luchetto.
0: In realtà ha detto: vi ascolto finché mi faccio le canne.

0: ragazzi. Freschi. Guarda lui. Non sembra
1: Occio, Occio.
0: Aquaman.
1: Certo,
0: Aquaman.
1: Momoa, Jason Momoa. Uguale a Jason Momoa.
0: Con un po' di ritenzione idrica, però sono

0: 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
7: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Su Radio Peter Pan,
15: Peter Pan,
16: c'è All In.
15: All In,
16: il meglio della settimana
15: di Radio Peter Pan.

0: super fan Olive.
1: Ragazzi, ci sono le onoranze funebri francesi.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
2: Tu chiami Ballotti,
3: io. Niente, io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
2: Sì, ma vai a cagare, te e le tue bare.
3: Ma perché?
2: Perché non me ne frega un cazzo della bara.
4: Sì, pronto?
3: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
4: Sì, dimmi.
3: Niente, la chiamavo perché noi siamo ad Aulla a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di bare e gliele faccio provare.
4: Ma allora adesso ce l'abbiamo un po' di roba adesso, guardiamo un po' avanti, va
3: ma
4: bene?
3: Di che roba parla lei? Io sto parlando di funerali.
4: Sì, pronto.
3: Ma lei è già morto?
4: No,
3: è sempre...
4: ho sbagliato il numero di telefono.
3: Perché lei non muore?
4: È porco...
3: E muore sì, eh?
4: E vai, dimmi, cosa ha bisogno?
3: Niente, io vendo funerali. Se lei mi dice quanto è alto, la metto in una bara, passo con una bara, la metto dentro e gliela faccio provare.
4: Ma porco... Ma se parli di queste cose, sei parli sul serio?
3: Certo.
4: Ma porco...

0: OnlyFanser.
1: No, male.
0: Ho trovato solo uno che ti ha fatto questa proposta.
1: Non compro foto di piedi, ma posso scambiare.
0: Beh,
1: con
0: schifo.
1: Altri piedi?
0: Posso dire.
1: Con altrettanti piedi, secondo te?
0: Schifo. Sai mille piedi quanti soldi farebbero se avessero OnlyFans? Sai
1: che uno non avrebbe più senso il sito.
0: OnlyFans per i mille piedi, secondo me.
1: È tipo quando ti dicono: ma siamo in inflazione, ma perché non stabiliamo più banconote? Perché.
0: Se fossi uno sviluppatore di app, svilupperei un'app per mille piedi che vendono foto dei piedi. Strisce del cambio argomento, perché
1: meglio,
0: c'è questa notizia
1: meglio.
0: Che arriva da Repubblica. Legga il titolo, signorina.
1: Lui è barese, lei cinese, e comunicano grazie a un traduttore istantaneo. Francesco Cinquino, 69 anni.
0: Ferma, 69 anni, guarda la foto.
1: Sì,
0: ti
1: non...
0: sembra che abbia 69
1: no,
0: anni?
1: No, me ne sembra 84.
0: Ok.
1: Sun Huiling, 63.
0: Lei invece 63.
1: Mi sembra 40.
0: Portati benissimo.
1: Ad aprile 2026 si sono sposati a Giovinazzo. L'amore è un linguaggio universale.
0: Cioè loro non si capiscono. È vero che ogni tanto il barese e il cinese un po' si assomigliano per qualche inflessione anche
1: sai cosa?
0: Musicale.
1: Sai per cosa si capiscono?
0: Mm-hmm.
1: I soldi.
0: No. Secondo me non c'ha tanti
1: no,
0: soldi.
1: No.
0: Secondo me ce ne ha più lei. Guarda la faccia. Ma non è questo il discorso. È che loro comunicano col traduttore, con l'intelligenza artificiale. Però in realtà la mancata comunicazione nella coppia è un tema. Cioè anche persone che parlano la stessa lingua spesso non si capiscono.
1: E sai perché? Perché gli uomini sono diversi dalle donne. È facile. Voi non ragionate.
0: Sarà che ci abbiamo il pisello.
2: All in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
3: You make me feel alive again.

0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Ti faccio una domanda, Fede, se dovessi dire qual è il tuo marchio di auto preferite, cosa diresti?
2: Sicuramente italiana, sicuramente una cosa un po' da fighetto, cioè? Io c'avevo l'Alfa Mito, quindi ti direi l'Alfa
1: anche Romeo. Tu sei un alfista, beh allora c'è da festeggiare perché proprio il 24 giugno 1910, quindi ben 116 anni fa, fu fondata Alfa Romeo, questa Alfa grande Romeo. Azienda italiana che insomma è diventata celebre.
2: Allora, che tu poi hai detto una cosa, io ti ho detto mi piace molto l'Alfa, non sono un alfista perché gli alfisti secondo me sono un'altra cosa, sono cioè, proprio patiti, c'hanno tutti i modelli o comunque c'hanno sempre l'Alfa da generazioni, sì. E non sono così fissato, però è bella l'Alfa, io c'avevo la Mito, a parte che rimorchiavo tantissimo. Perché diventava lì al
1: questo
2: semaforo.
1: Potrebbe essere un altro argomento a parte, quali sono le auto che ti fanno cuccare di più? E okay. Lì poi c'è l'impennata di vendite.
2: Ma sto pensando a tutte le persone che sono in macchina adesso con la loro macchina, che dicono aspetta fammi controllare i sedili, questa non è tanto buona per cuccare.
1: No,
2: secondo voi qual è la macchina perfetta per cuccare nel 2026?
1: Così, tanto
0: ibrida. Per sapere.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

0: arriva da torre di controllo.
1: India Sierra, mi dicevi?
2: Dimmi.
1: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
2: Perfetto, ok.
1: Ha puntato?
2: Puntato l'avvicinamento.
1: Sì, le condizioni meteo?
2: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
1: Come dovrebbero, comandante?
2: Dai, Giampi, dimmi.
1: India Kilo, mi ricevi?
2: Giampaolo?
1: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
2: Sì, la ricevo, ma qui è...
1: Sì, Echo Foxtrot Golf, Echo Foxtrot Golf.
2: Dico una cosa.
1: Sì.
2: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano, adesso?
0: Non è facile dirlo.
1: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
2: Dica.
1: Sì, mi riceve?
2: Sì, può mandare il follow me.
1: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
2: Non ce l'ha il radar?
1: Golf Hotel, la sua posizione.
2: Non ce l'ha il radar?
1: India Juliet, mi ricevete?
2: Ascolti. Ma insiste lei, ho sbagliato numero.
1: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
2: Sì.
1: Che problemi ha?
2: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
1: Golf Hotel, mi ricevi?
2: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
1: Come buonasera, comandante?
2: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota formato fa tutto da sé, vai.

0: si è parlato di incomprensioni fra uomini e donne.
1: Ti sto odiando in questo periodo, in questo momento.
0: In questo periodo.
1: Io rido anche, ma questo momento di più.
0: Fatto apposta, dai.
1: No, no, sì.
0: Stavamo parlando di cani morti, ma.
1: No, del mio cane, che hai dato una tempistica al mio cane.
0: Allora, mi fa. Il cane mi manca tanto Kobe. Kobe.
1: Kobe.
0: Kobe, che si chiama come Kobe Bryant.
1: Bravo.
0: Perché è in vacanza con i genitori.
1: Sì.
0: Ok? Ho detto, ma caspita, non è anziano Kobe per andare in vacanza? Soprattutto se te sei a casa, puoi occuparti di lui.
1: Ma Kobe ha 7 anni!
0: Sì, vabbè, ma sai che a quell'età lì i cani iniziano a passare alla terza età.
1: Ma tu sei alla terza età?
0: C'è il caldo, non è che te la sto gufando.
1: Ma Gio?
0: Però tu sei a casa, loro sono in giro, fanno cose, lui si accalda troppo. Dipende dalla taglia del cane.
1: Stai rischiando il linciaggio.
0: Di che razza è?
1: È un Jack Russell.
0: Jack Russell. Jack Russell è piccolino, quindi quelli piccolini durano di più. Ma è un cane di razza. I bastardini, secondo me, fra i 15 e i 18 anni durano. Mm. Di piccola taglia. Jack Russell è di razza, quindi meno. Però più di un cane di grande taglia. Tipo un alano, 7 anni. Dopodiché...
1: Sai chi non arriva ai 40?
0: Quindi ho detto che 2031 sai, Kobe non c'è già più.
1: Sai chi non arriva invece ai 40?
0: Sì.
1: Si chiama Giovanni.
0: Beh, vabbè, ovvio.
1: È il suo onomastico anche.
0: Non volevo
1: oggi
0: prevedere la morte del tuo cane, ma mi ci hai portato te a farlo in onda.
1: Ma oh!
0: Scusa.

0: cosa per cuccare nel 2026?
1: Devo dire che i gusti e le opinioni sono tra le più disparate, partendo da quelli che dicono lasciate stare, oggi hanno il monopattino, figurati la macchina.
0: Col monopattino non cucchi, eh.
1: Chiara dice il Golf GT, devo dire che quella macchina andava fortissimo fine anni 90.
0: 92.000, sì.
1: Era una gran bella macchina e di solito era associata ad uno bello gnocco.
0: Sì, pure un bello ignorante. Senso buono.
1: Camillo, allora, per cuccare nella macchina la Panda, per cuccare basta la Ferrari.
0: C'hai ragione, perché se devi pensare dove farlo, va bene qualsiasi macchina, butti giù i sedili.

0: o macchine un po', capito, da belle ignoranti,
1: da sgasare,
0: sì, sì,
1: okay.
0: Da sgasate.
1: Fabio dice un bel carro funebre, è la sua, e del resto sono loro che hanno i sordi veri.
0: No, ma non solo, ma è molto comoda. Ecco, se vuota dietro
1: può servire, può servire. Qualcun altro, un'auto con un assetto ad aria.
0: Io avrei detto più con l'aria condizionata.
1: Una Ferrari, qualcuno comunque dice invece, marchio che onestamente ha sempre fatto cucare un sacco, la Porsche.
0: Vabbè, così è facile. Però come diceva Alice Fassina, secondo noi non è tanto la macchina.
1: È quello che c'ha i buoni benzina che c'ha il vero grano, è

0: Avete ascoltato All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan.
1: Squat. Marina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Da Alia Liber, basso è bello.
11: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
10: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
11: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
10: Ali, migliora la vita.
11: Anche con i prezzi bassi.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
0: Forever Fun, Forever Summer.

iniziato un po' così. Ci sono puntate in cui si inizia con un bel Back in the Days, rimembrando i vecchi tempi. Adesso dobbiamo tirare fuori la cazzimma, come si suol dire. Andrea, ne hai ancora? Let's go!

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Fatti travolgere dall'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 7301.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
21: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.
24: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
25: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
26: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
27: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
28: Peter Pan a manetta.
0: tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan. Si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
13: Breaking News. Bentrovati da Virginia Giacomin. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in Piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
21: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
22: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
23: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
24: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
26: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
27: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
28: Allora, amanti del caldo e del sole, io vi voglio bene, vi voglio un gran bene, giuro, ma mi sembra un pochino prestino, per un caldino del genere. Un pochino tanto, perché cazzo, c'è una cappa e un'afa che non ci si sta a smor, cioè c'è la gente che cammina, muore mentre cammina. Ragazzi, non va bene, una situazione del genere.

0: fun.
1: Ma è possibile che la mia compagna il mercoledì sera li fai? Amo, sabato sera si va a mangiare la pizza? Me lo dovevi dire prima. Perché io c'ho da lavarmi i capelli, c'ho da organizzarmi, me lo puoi dire così all'ultimo? Ma che cazzo li fate a questi capelli che c'è da dirvelo un mese prima, Che in confronto la NASA a mandare un razzo su Marte ci mette meno. Ma come fate, ragazzi? Ma che ci mettete? Noi uomini ci si lava col bagno doccia, ci lavi tutto, ci lavi la testa, i piedi, la cuccia del cane, la macchina universale. 2 minuti ci si mette a lavarci. Voi perché quando si esce la sera vi dovete mandare la foto perché l'amica deve approvare l'outfit che vi siete messe? Ma voi altri state mia bene.

0: c'è chi dice adesso che è colpa dei Gen Z, la generazione Z, i ventenni di oggi, che non sanno e non vogliono lavorare. Arrivano degli stipendi da 1000 euro. 700 se ne vanno in affitto, 200 in spesa, 100 per i trasporti, non ti resta niente. Rimani a casa con i tuoi genitori, la paghetta da 50 euro, ti restano 50 euro. Quindi non è che non sanno lavorare, è che sanno contare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day. La-

odio quelle persone che dicono: è ancora troppo presto per mangiare. Ma troppo presto per chi? Da quando lo stomaco ha un orario d'apertura? Se mi proponi il Mac, pizza, sushi o anche solo un gelato, io sono sempre disponibile, sempre! Non esiste un orario per mangiare.

0: Amore!
1: Ma che ce l'hai con me?
2: No, perché? Mi hai chiamato e ti ho risposto.
1: No, ti sei sentita?
2: Vabbè, dai, dimmi.
1: Lo vedi?
2: Ma cosa?
1: Un attimo fa, lo senti come mi rispondi?
2: Ma ho detto vabbè, dimmi.
1: Sì, ma il tono era non romper cazzo.
2: Ma quale tono?
1: Questo tono, questo.
2: Ti ho solo chiesto quale tono.
1: Oddio.
2: Mi puoi spiegare, per favore?
1: Ma lo vedi? Lo hai rifatto, lo stai rifacendo.
2: Ma cosa? Ti ho chiesto, mi puoi spiegare, per favore? Ma
1: non ti rendi conto che quello che dici non corrisponde al tono che usi?
2: Tono, Gabriele, ma che sono, una cantante?
1: Ecco, sto tono qui. Non è carino.
2: Ma mi dici che cosa dovevi dirmi?
1: C'è sempre sto tono. Il tono non mi piace, mi inibisce.
2: Hai rotto il cazzo. Così va bene.
1: Ecco qua.
2: Ma hai cominciato tu? Io non ho detto niente.
1: Non è quello che dici, è come lo dici.
2: Oddio, Gabriele, mi puoi gentilmente dire che cosa volevi?
1: Stai facendo una cosa strana con l'occhio sinistro. Dovresti imparare a usare il giusto tono quando parliamo.
2: Perché mi hai chiamato?
1: Vedi. Allora, perché t'ho chiamato? Mi puoi prendere il telecomando là che...
2: Per questo mi hai chiamato?
1: Amore, di nuovo, il tono.
2: Il tono.

Ragazzi, ma che caldo fa? Cioè, io non so voi, io sto sudando in parti del corpo che non sapevo neanche di avere. Poi sono pure uscito così con la magliettina maniche lunghe perché ho ancora fiducia nell'umanità. Vestitevi a cipolla. Guarda che roba, godesti, ma ad acciuga, non lo so. Comunque gli ari veramente, neanche nel deserto del Sahara fa così caldo. Cioè, io sono prosciugato. Non ho fatto in tempo neanche a tirare fuori una bottiglia d'acqua. Cazzo, era già evaporata, è un disastro. Cioè, gli ari, ve lo giuro, avete presente quando entrate al kebabaro? Che c'ha tipo quelle tre ventoline per fare aria, che però ci sono 500 gradi. Oh, qua!

quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo.

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento. Da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
14: È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Hey, hey, here come the trouble.

0: con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
2: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. Oh,

0: E ricordati che quando si litiga la colpa è sempre di tutti e due. Di lui e di sua madre che ha cresciuto un figlio così.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: caldo, adoro l'estate. L'estate non inizia a maggio, Giampaola. Non inizia il 24 di maggio con 40 gradi. È sul riscaldamento globale, amore. No, ma le giornate sono più lunghe, puoi andare al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok? Ragazzi, su riscaldamento globale, 34 gradi a maggio per 2 weeks straight. No!
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

La mia ragazza oggi mi ha chiamato tutta contenta perché ha detto finalmente la banca ci ha accettato il mutuo. E vai, festeggiamo. Fra 30 anni lo finiamo di pagare nel 2056. Yuhu! Quando l'abbiamo finito di pagare abbiamo pagato il doppio fra gli interessi. Festeggiamo!

0: arrivando il caldo e già le persone non le tollero a temperatura ambiente. Con il caldo ancora di meno, quindi rompete i coglioni, perché le temperature si stanno alzando e anche la mia temperatura corporea.
1: Stai ascoltando TikTok Show.

0: I millennials sono più inclini ad avere animali che figli.
1: È tutto vero. Di questi tempi, se oggi fai un figlio, lo devi mantenere fino a 50 anni. Il cane? Massimo fino a 15 anni. Ti costa anche lui, eh? Ti distrugge il divano? Abbaia a cazzo alle 3 di notte? Ma vuoi mettere con un figlio che ti dice: oh pa, mi vieni a prenderla alle 5 in discoteca? Oh, voglio fare l'università, mi devi scriverla alla Bocconi. Mi aiuti a capire se sono maschio o femmina, gender, fluido? Per noi millennials gli animali sono come i nostri figli. Noi mangiamo la pasta in frigo da 3 settimane. Però al cane compriamo crocchette monoproteiche al salmone norvegese pagate 130 euro. E poi se hai un figlio vivi l'incubo del gruppo WhatsApp dei genitori. Se hai un cane, no? Al massimo hai il gruppo dell'area cani, dove puoi anche rimorchiare. Con quella che ti dice: wow, ma che bello il tuo cane, che razza è? Con il figlio invece no. Nessuna ti ferma davanti all'asilo per dirti: wow, che sexy quello che hai da genitore che non dorme da 3 anni. La verità è questa. A noi millennials hanno reso la vita troppo complicata. E allora abbiamo scelto un amore più semplice. Un amore che ti chiede una carezza, una ciotola piena e ogni tanto di poter pisciare sul parquet di casa. Game.

0: Podcast.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da
15: Alia Liber, basso e bello.
16: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
15: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
16: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
15: Ali, migliora la vita.
16: Anche con i prezzi bassi.
17: Breaking news.
18: Una buona serata da Virginia Giacomin. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica, Eugene negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri 12 centimetri, battuta di un centimetro mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TGcom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
20: deghi andare su deghi.it.
23: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
24: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
17: E poi deghi cucinare per 16.
23: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare. Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Tablette nuove? La pista, compagno, sì.
28: La pista si svolta.
29: La pista di chi?
27: De chi è? No, hai.
30: Il flow latino, baby.
31: In partenza dallo studio Miami c'è il flow latino del

0: Allora, siamo pronti per partire con sto classicone o cazzeggiamo?
1: Parti, parti, parti!
0: Parti nel senso di festa?
1: Ovvio.
0: Nel senso di sigla!
2: Sigla!
1: Sigla!
0: Siamo meglio del coro delle voci svizzere, quelli della pubblicità delle caramelle.
1: Presente. Sigla!
0: Dai, andiamo, andiamo.
3: Che lo che stiamo rullando? Llegó il Miami, baby. Miami.

0: Oye, había que hacerla bien después de las vacaciones, ya dai.
1: Dai. Siamo pronti a partire?
0: Yo creo que sí. Estamos
2: en vivo.
0: Más vivo que nunca, sobre todo tú que llegaste de vacaciones.
1: Hai visto che abbronzato che sono.
0: Estás casi como el profeta.
3: Umbro.
1: Come va? Voi come l'avete passata? Calduccio, eh?
0: Porca miseria.
3: Un cioccolato fondente.
0: Sciolto.
1: Porca miseria.
4: Non è un gioco, eh?
0: Para nada, la temperatura di questa settimana fueron terribili.
1: Vabbè, comunque, a parte il caldo, questo sabato per noi si prospetta caldo, cioè oggi, se state ascoltando, perché siamo a Bagheria Palermo col Miami al Mirage al completo e ci stiamo ascoltando da lì anche.
0: Esattamente, oggi è la notte.
1: Però, cioè, un regalo potevate farcelo.
0: Ai, Dio mio, che chiedevo.
1: No, nessuno che un messaggino per il profeta.
0: Era.
1: Buon compleanno, profeta, anche se è passato.
3: Grazie.
1: Te l'abbiamo fatti noi gli auguri, non
0: Nadie, perché non te scrivo Ryanair? Mira, te regalo un viaje.
1: Potrebbe, cazzo.
3: Sì,
0: Trieste, Palermo.
1: Con tutte le volte che parliamo bene di Ryanair, oltretutto.
0: Si 200 mujeres empiezan a regalarte un euro, qui compriamo il passaggio.
3: Sì, ya dale.
1: Beh, 200 mujeres in lista ci sono, secondo me. Cominciamo?
0: Yes.
1: Cominciamo?
4: Non è facile per voi, eh?
5: Il flow latino, baby.
1: Allora, tutta la prima parte di oggi l'ho voluta dedicare a Kiba.
0: A Kiba? Muy bien, muy bien.
1: Sì, perché sta

0: signorine lì. Sta facendo i disastri sto ragazzo colombiano leccese eccetera eccetera dal nome di Kiba.
1: E vive in Olanda, dimmi tu.
0: E vive in Olanda soprattutto.
1: Amsterdam, non so come.
0: Senza neanche invitarci. Vive in Olanda. Siete mai stati in Olanda voi?
1: No, io no.
0: Tu?
2: Io tampoco.
1: Sì, se voy para Amsterdam podría creare problemi.
0: Che tipo di problemi? Gli elicotteri.
2: Podría
1: ser. Brownie, funghi.
0: E poi elicotteri come se non ci fosse un domani. Non si sa perché tu fai sta

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, in questi giorni che ero in Puglia sul Gargano,
2: yes,
1: ho riprovato una cosa che tu, Salito Sanchez, hai provato.
2: Ay, Dios mío.
1: Non il ragno che ti appunto
2: è andato. Stavo pensando tutto eso. No.
1: Ti ricordi la paposcia?
2: No.
1: L'ultimo giorno prima di partire, abbiamo aperto il furgone e ci siamo fermati dal Mago a Rodi Garganico.
2: Ok.
1: Che è questo posto che ha questo forno fatto a forma di coccinella che cucina questo panino fatto di pizza.
2: Sì, ok, sì, sì.
1: La paposcia.
2: Sì. Ah, ok, okay. Ora
1: quella
2: sì.
1: Volta ne facevano in pochi, adesso è solo paposcia.
2: Va bene, dale moda.
1: Incredibile.
2: Mentre si parla di comida, tutto bene.

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo. Peter Pan Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Oh, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
22: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
21: chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: antisistema.
1: Ai, perate.
2: E vabbè, quello è il mercato.
1: È il mercato, io credo che la bellezza.
3: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
2: Oh, è uscito il singolo di Shakira per i mondiali, non l'abbiamo ancora cagato. Quanto

0: fuochi d'artificio.
1: È fuochi d'artificio, sì. È luminaria.
2: E cucciarita, ma come me l'ha detto.
0: Ah, che l'ha detto, l'ha detto con sapore a che? A peccato.
2: A fresita.
1: Finito?
0: A pesca.
1: Finito?
2: Sì.
1: La pesca, la pesca, la pesca, la pesca. Abbiamo qualcosa da dire o...
0: No, potremmo seguire parlando del ladito di...
1: Vabbè, oh, è così, quando accendi un microfono è così in studio.
0: Il ladito di mandorla.

0: Y como dicen los eruditos en todas las artes,
1: sí,
0: filosofía, música, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Filología.
0: Exacto. Okay. Si no existe, hay que crearla.
2: Claro.
1: Dobbiamo farla?
0: Sì, io diria che sì.
1: Cioè, ti sei già fatto fottere l'idea proprio. L'abbiamo detto solo a 2-3 milioni di persone.
0: Porta, già saben che io oggi lo dije, oggi. Il che lo sa che mañana già sa che me lo escucho a me.
2: Esatto.
1: Sicuramente a livello di SIAE la tua regola è ineccepibile.
0: Nadie le puoi supponere il sabor che le vas a poner tu.
2: Ecco.
1: Però in realtà ho detto una cazzata. Il mio pezzo preferito in questo momento è questo.
0: Ai ai ai.
2: Sueltalo.
1: Conosci, in cuera. In cuera. In cuera. Così si chiama.

0: El sonido picante del Miami. Por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan. Squat.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
6: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata. Certificato ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
19: Forever Fun, Forever Summer.

che arriva dal 1998 al nuovo di Ugel che si chiama Moving to the Sun. Ma subito andiamo in vacanza con Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia, suonata da Lori Vitt nel mix di Jack Smeralda.

So Excited to the Sun, la nuova hit di Ugel con il disco vecchio molto bello di Nina, che in realtà poi era una cover perché arrivava dal 1982 con la versione di Pointer City.

di console. Fra poco sentiamo il bel disco di James Hype del 2022, hit di quell'estate lì, quello sto parlando ovviamente di Ferrari, e poi invece c'è un bel mashup fatto da Adam B che lo unisce a Eurythmics con Sweet Dreams, quindi 1993. Due anni dopo, 1995, per Maria Ricky Martin, che sentiamo subito nel mix di Case suonato da Lori Vitt.

0: Sport.
1: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Fun Forever Summer.
1: Siamo tornati, ragazzi, seconda mezz'ora insieme di Peter Pan Remastered, e in console è arrivato il nostro Marco Bo.

come sempre ogni venerdì tra le 9 e le 10 della sera ve le suoniamo differenti, e adesso in console per suonarcele differenti è arrivato il nostro Marco Boffo. Se avete perso la prima mezz'ora, do not worry, potrete recuperarla dalla sezione podcast, dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. Altrimenti, se siete interessati ai titoli, quindi volete scoprire tutto quello che abbiamo suonato, c'è la tracklist sui nostri social, Facebook o Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Lori Vitt ha già suonato, Marco Boffo ne suona 8. Tra poco Tame Impala con Dracula, sentiremo il remix di Elio Graf con MK Ita. Subito dopo il gruppo di percussionisti del corpo. Mi piace sempre ricordare che questo pezzo l'hanno fatto nella versione originale suonando il loro corpo, i Barbatuques. Sentiamo il remix di DJ Dark di Baiana. Ma subito Lady Gaga con Dolce, il mix di Franco Lippi di

Fearless, remixata da DJ Dark, suonata da Marco Boffo. Ragaz, buon weekend, ciao da Edo. Come sempre, se siete in giro, date un occhio ai social di Radio Peter Pan o al sito o all'app per capire un po' quali sono i prossimi eventi della radio, così magari venite e facciamo un po' di festa tutti assieme in questa estate. 2026, disco dell'estate, anche quello di Bob Sinclair, che sentiamo fra poco. I Can Wait con Alai and Gallo, il bootleg è quello di Ali Selecta e Botteghi. Sentiremo anche Mia, il disco di Bad Bunny con Drake, collaborazione pazzesca del 2018 nel Tribal Edit di Stefano Zandonini. Ma subito i Clean Bandit, che hanno remixato il disco dei mondiali, quello di Shakira e Burna Boy con Dai Dai. C'è Marco Boffo che te le suona in the mix. Yeah.

Zandonini che ha remixato in questo Tribal Edit Drake con Bad Bunny, la canzone del 2018 era mia e l'abbiamo riascoltata molto volentieri in questo weekend di festa d'estate. State con noi, ragazzi. Allora, il nostro Marco Boffo ne suona altre due per questo fine settimana differente. Fra poco Underworld con Another Born Sleepy Told to You, un mashup pazzesco fatto da Rino Sparacino, che unisce appunto due dischi molto belli, uno del 96, uno invece che potremmo definire quasi il disco dell'estate. Beh, ce ne sono pochi quest'estate, ma questo veramente molto forte. Prima però David Guetta con Anna. Alex Brigenzi ha mashupato When the Girl Set con White Girl Wasted. Suona così la

0: Out di Born Sleepy, Talk to You, Underworld con Another, uniti insieme in questa puntata di Peter Pan Remastered, scelta dal nostro Marco Boffo per questa seconda mezz'ora che giunge a conclusione. Quindi ragazzi, abbiamo finito, faccio le valigie che andiamo al mare, no, andiamo a fare un po' di festa, mi raccomando, se siete in giro ragazzi guardate i social di Radio Peter Pan, perché questo weekend ci vediamo veramente ovunque. Grazie anche al nostro Lori Vitt per la prima mezz'ora passata insieme. Torniamo venerdì prossimo alle 9 della sera, in console salirà anche il nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio anche tutti voi. L'appuntamento è per settimana prox. Buon weekend a tutti e buona estate. Ciao.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Tra poco
3: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
4: Spot. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Robled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
9: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Yeah!
8: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: This is my house.
21: House Gallery.
22: The History of House Music.
23: House Gallery.

Gallery su Radio Peter Pan. Io sono Fuxi, al mixer c'è Andrea De Luca e come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. E cominciamo questo viaggio dal 1994. Bobby Brown, You Can Play the Game. Travel.

al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare una pietra miliare della musica house dei primi anni 90 e che continua a farci ballare con centinaia di remix usciti in questi 30 anni. Adesso invece torniamo al 2021. Kungs, Never Going Home.

dall'anno 2003 Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Cores, mentre ora dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero in Helios Dubwork con la voce di Daryl Bandy, e questa è Sunshine and Happiness.

0: storia della musica house.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.com e scopri l'offerta.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Peter Pan Impatto. Venerdì 10 luglio alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Venerdì 10 luglio, Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: This is my house. House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery.
8: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della

De Luca il Mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Sun Kids con Rise Up. E cosa accomuna questa produzione alla prossima che stiamo per farvi ascoltare? Semplicemente il fatto che i produttori sono gli stessi, Eric Wickman e James Donaldson, in questo caso con lo pseudonimo di Deep Swing dal 2001. In the

Piccola curiosità, a inizio carriera, dal 2005 fino al 2012, si faceva chiamare DJ Stereo Funk, poi è diventato Purple Disco Machine. Adesso invece andiamo al 2001, Tommy V, Adizukan.

0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, Fuxia microfono, Andrea De Luca il mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house. Un viaggio che però sta per terminare, però abbiamo ancora due pezzi da farvi ascoltare. Il primo è The Cube Guys, dal 2011 La Banda.
1: Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame! Ligno! Te cuento una cosa.

0: appuntamento che però torna tra 7 giorni qui su Peter Pan. Grazie ad Andrea De Luca per aver selezionato e mixato tutti i pezzi, a voi per averci seguito, da Fuxy è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Valve.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Battolo Design Store.

0: Edo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
3: Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni. Yeah!
5: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta, gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition. Con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.

0: stravolgere dall'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Sabato 11 luglio, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, sabato 11 luglio, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger.

0: TAN0 TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
2: Arrossisci quando passi. Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta, composta da Spiller ed Alessi con Groove Jet Remix, Tony Dark Eyes con Your Body e Meslow con Tell.

0: torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
16: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
17: Sì.
16: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
17: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
14: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato.

programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, a risuonare ad Arthur Baker con Queen of Chinatown e Joshua.

0: È tutto anche per questo appuntamento di Club Vibes. Grazie a Thomas Bellegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi, e a voi ovviamente per aver seguito il programma. Ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan. What?

0: Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordi.

puntata inedita di questo meraviglioso programma, altrimenti buonasera se ci state ascoltando in replica, in una delle repliche settimanali, altrimenti buon momento se ci state ascoltando in streaming, cioè quindi dal nostro sito peterpan.it, dove siamo sempre ascoltabili in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore, che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto i docenti di scuola di techno, anche se in realtà in questo programma poi non si ascolta solo la techno, si ascolta la dance, la trance, la progressive e molto altro ancora. Adesso per esempio partiamo con tre dischi che non sono poi così datati, non sono poi dei dischi storia. Il primo è il meno recente, del 2011, di Trendsetters, e si chiama The Search, nel Christmas Mythtronic Treatment Remix. Subito dopo invece, 2019, un disco che adoro di Sono, Keep Control, remixato in questo caso da Artbat in maniera magistrale. E a chiudere, per dimostrarvi quanto siamo capaci di essere arroganti, Rebuke con Along Came Pop.

Però noi a chiudere questa tranche c'era Rebuke con Along Came Polly, prima invece Sono con Keep Control nel remix di Artbat, e ad aprire Trendsetters The Search nel Christian Smith's Tronic Treatment Remix. Siamo partiti a 126 bpm e adesso già subito facciamo un piccolo passo avanti, andiamo a 130 bpm e lo facciamo con Julian Jewel, Techno Corner dal 2013, subito dopo Future Plays con Battle Baseline dal 2011. Attention. E ad aprire il più recente di questi tre dischi, 2018, Virus con Heavy. Go! Buona techno a tutti. Buona techno a tutti. Buona techno a tutti.

0: su Radio Peter Pan. La storia della musica techno, techno, techno, techno, techno, techno,
1: techno, musica techno,
0: con Luca Antolini e Marco Cordi.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio

0: Classic su Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.
2: Non si batte.

0: chiama Tecno Disco, la canzone che avete appena ascoltato di Nick Beat nel remix di DJ Juice, prima invece Transponder con il disco omonimo
1: Encode Mix, e ad aprire Marco Cordi, il nostro Marco Cordi, con Happy Virus Mix. Salutiamo Marco Cordi, reduce
0: dal compleanno, ho provato anche a chiamarlo in diretta, o meglio, ad avvisarlo che l'avrei chiamato, ma si è svegliato come tutti i bravi DJ circa alle ore 12, e quindi mi limito a fare gli auguri adesso qui su Peter Pan in Tecno Classica. Auguri a Marco Cordi.
1: Adesso arriva il primo momento storia.
0: E

0: Se avete il telefono sotto mano, fate la vostra storia, taggate Tecno Classic.
1: Taggate anche i protagonisti di questo programma, oppure taggate chi vi pare. L'importante è spargere il verbo di Tecno Classic e Radio Peter Pan.
0: Perché a 145 bpm arriviamo con un disco che
1: spesso ho usato anche all'interno di servizio in camera come disco sveglio o frigiri, perché è un disco pazzesco, è di Davide Sonar, si chiama Go.

0: Ha chiuso la prima mezz'ora di Tecnoclassica. Adesso ci sarà la pubblicità e poi torniamo a pestare. Lo faremo da subito a 138 bpm per poi arrivare ai fatidici 150. Quindi la velocità aumenterà ancora ed è tutto merito, anzi è tutta colpa di Luca Antolini e Marco Cordi. La Tecno continua.
1: Tecnoclassic con Luca Antolini e Marco Cordi.
0: Peter Pan.
2: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Tecnoclassic.
0: È sempre Radio Peter Pan, ma la musica è quella di Tecnoclassic. Ciao a tutti, buon sabato di nuovo se siete all'ascolto della puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, ecco, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in altri momenti. Io sono Andrea Nordio e sto presentando le canzoni selezionate e mixate per voi da Luca Antolini e Marco Cordi. Una mezz'ora è già andata, mi dispiace se vi siete sintonizzati solo in questo momento, vi siete persi una bella mezz'ora, come sempre, tutte le mezz'ore, tutte le canzoni Tecnoclassic non sono da perdere. Come promesso ripartiamo però a 138 bpm, Energy 52, Caffè Del Mar, Kid Paul Mix. Primo disco storia di questa puntata, 1994. Subito dopo Fridge con Paradise, ci spostiamo nel 97. E a chiudere, andando sempre più avanti nel tempo fino al 2002, Guriella con il disco omonimo.
1: On Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antolini

0: Luca Antolini e Marco Cordi. Il Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno. Selezionate e mixate. Tecno. Da Luca Andreino. E Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi. Marco Corghi.

Bella 2002, il disco che chiude questa tranche, prima invece Paradise di Fridge del 1997, e ad aprire un discone del 94, Energy 52, Caffè del Mar. Go! Continuiamo a fare sempre tanti complimenti a coloro che selezionano e mixano questi brani per noi. Sono Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il Cacciabombardiere. Ricordiamo che questo programma è anche interattivo nella maniera più genuina del termine, nel senso che potete anche voi suggerire, richiedere, consigliare delle canzoni che vorreste ascoltare in questo momento della giornata, scrivendo direttamente all'account Tecnoclassic. Avanti alla stessa velocità, quindi 138 bpm, con K-Tresit, Voyager, subito.

0: Capodanno Classic
1: su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La
1: storia selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corbi.
2: Marco Corbi.
1: Marco Corbi.

0: Lo facciamo con Luca Antolini, il Navigator.
1: Ci arriviamo con lui nella sua versione di Spiritual Project Anymore subito dopo.
0: Dal 2006 Legend B con Lost in Love Remix.
1: E a chiudere Ultra Shock con
0: Sound of Energy nel remix di Thunder Pussy
1: del 1996.
2: Yeah, babe.

0: sei prima invece.
1: Legend B con Lost in Love, sempre versione remix.
0: E ad aprire il nostro Navigator che ha preso in mano questo
1: Anymore di Spiritual Project e l'ha suonato così come l'avete sentito, a 140 bpm.
0: E adesso è anche il momento di fare la storia su Instagram, ragazzi. Pronti? Pronti?
1: A 150 bpm ci arriviamo con DJ Isaac e TNT.

0: l'hardstyle track che chiude questo appuntamento con Techno Classic. Grazie a tutti voi che avete partecipato anche semplicemente ascoltando o magari suggerendo una canzone o taggandoci su una storia, anche se il più grande ringraziamento va a coloro che hanno mixato e selezionato tutte le canzoni che avete sentito. Sto parlando di Luca Antolini e Marco Cordi. La Techno è finita, andate in pace, ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: What? Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Rockefeller Skank.
1: Di solito questa è la canzone che si ascolta quando si è finito di trombare. Nulla, devi dirci qualcosa?
0: No, ma che, sto diventando un prete, ragazzi, cosa vi devo dire io? Let go!